Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Buongiorno bambini, come state? È il vostro capitano che vi parla dal bastimento 1, 2, 3, stella. Siamo un attimo fermi per sistemare il pennone, che non è una grande penna, ma è l'asta perpendicolare all'albero del bastimento. In poche parole, il pennone sostiene le vele della nostra imbarcazione. Ecco fatto, sistemato, si riparte! Queste vele sembrano lenzuola bianche stese al sole e profumano di vento e mare. Ma arriva anche un certo profumino dalla cucina, buonissimo! E anche i gabbiani fanno festa! Ma è davvero delizioso questo profumino! Non so a voi, ma a me è venuta un po' fame. Che sia colazione, pranzo, merenda o cena, buon appetito a tutto il mondo!

0: bastimento.
1: Qui sul bastimento si mangia molto molto bene, come sono certo anche a casa vostra. Il bastimento prosegue il suo viaggio tra un pasto e un altro e io vi aspetto come sempre. Un bacio e un abbraccio dal vostro amico capitano Lorenzo.

è arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, sono Graziano Ciocca e sono l'autore del libro Diario di una cellula, come si forma e cresce il corpo umano. Infatti io sono un biologo, cioè uno studioso degli esseri viventi, un divulgatore scientifico, cioè una persona che cerca di portare l'entusiasmo per la scienza a tutti quanti, semplificando il linguaggio ma non i contenuti, e infine sono anche papà di due bambini bellissimi e impegnativi. La prima delle quali, mia figlia, quando era nella pancia della mamma, mi ha fatto venire l'idea per un libro, dato che quando sono nelle classi a parlare del corpo umano, tutti quanti si appassionano a questo argomento perché tutti abbiamo un corpo e tutti siamo curiosi di sapere come facciamo a chiudere le dita o come funziona la digestione. Ecco, mi sono immaginato di raccontare il corpo umano da parte di chi sta costruendo il proprio corpo proprio in quel momento. C'è una bambina nella pancia della mamma. E quindi il libro è articolato in 6 capitoli. Dal primo giorno in cui lo spermatozoo feconda l'ovocita e nei 9 mesi successivi si vede come fa una singola cellula, uno zigote, cioè la prima cellula da cui tutti quanti deriviamo, a diventare una personcina in miniatura. E quindi è raccontato non solo la gestazione, quindi tutto quello che succede nella pancia della mamma, ma anche lo sviluppo di un corpo e la spiegazione anche di come funziona un corpo adulto, cioè perché abbiamo bisogno del sangue che deve scorrere in giro per il corpo, perché dobbiamo mangiare, perché dobbiamo dormire. E poi il tutto è condito dalle vignette di Lorenzo De Felici, che ha interpretato benissimo il mio pensiero. Infatti tutto quanto il libro è stato volutamente creato in termini ironici e simpatici. Spero che vi affezionerete alla protagonista del libro, che ha lo stesso nome di mia figlia, ma non potrete scoprirlo fino all'ultima riga dell'ultima pagina. Quindi vi auguro di leggere Diario di una cellula per scoprire come facciamo a nascere, come nascono i bambini, come si forma il nostro corpo e a che servono i vari pezzi all'interno del nostro corpo, ma soprattutto quell'incredibile viaggio che ci porta da essere una singola cellula a 30.000 miliardi di cellule. E tutti quanti ci siamo passati. Ciao, buona lettura e buona scoperta e un saluto a Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Krood, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao a tutte e tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids e io sono Armando, Armando Traverso, e purtroppo, lo sapete bene, il mondo, la Terra, il nostro pianeta è sotto una minaccia aliena. Siamo minacciati da un terribile, farlocco, pericolosissimo alieno. Perché? È buono, sì, buono. Krood, l'alieno che era cattivo, è diventato buono. Ve lo ricordate? Quando era crudele, crudelissimo, ma assolutamente incapace di fare del male? Bei tempi. Ma ora tutto è cambiato. Da quando è diventato buono, il terribile Krood è veramente terribile. Perché? Ma perché è così farlocco che combina solo guai e pasticci e quando cerca di fare una buona azione diventa pericolosissimo!
1: Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin!
0: Eccolo che arriva. Che sta succedendo?
1: Accidenti, c'è un gattino in difficoltà. È salito su un albero e non riesce a scendere. Non temete, lo aiuto io!
0: Ma guarda, Krood, si è arrampicato sull'albero. Ma Krood è bravissimo. Sta portando in salvo il gatto. Speriamo solo che non lo prenda per la coda.
1: Stai buono, amicetto, stai buono. Eccolo!
0: Che vi dicevo? Il Krood buono è più cattivo del Krood cattivo.
1: Ciao Armandino! Strani i gatti del vostro pianeta, delicatini.
0: 1.347.732.
1: Stai dando i numeri?
0: Sì, per colpa tua.
1: E cosa vuoi dire, Armandino?
0: 1.347.733. Sono le volte che ti ho detto di non chiamarmi Armandino.
1: Ah, non fare il timido. Lo so che ti piace quando ti chiamo Armandino.
0: 1.347.734.
1: Ah, che bella sensazione si prova dopo una buona azione. È come fare ginnastica su chiodi arrugginiti.
0: Ecco.
1: È come respirare della sana aria inquinata.
0: Ecco.
1: Come fare un bel bagno nel fango bollente.
0: Che meraviglia.
1: Anzi, voglio aiutare anche te.
0: No, Krood, no, no. Ma che cosa stai dicendo?
1: Ma sì, voglio aiutarti a fare la radio.
0: No, no, adesso che cos'è questa nuova idea? Non ho bisogno di aiuto, Krood. Ti ringrazio. E certamente non ho bisogno di aiuto da te.
1: Caro 1.347.335.
0: Eh?
1: Caro Armandino.
0: Ecco appunto.
1: Dicevo, ti ricordo che io sono un pilota astrale. I comandi della mia astronave,
0: la gloriosa Starspec,
1: sono molto più complessi di questi tuoi giochini.
0: Non toccare la mia radio.
1: Per esempio, a cosa serve
0: no,
1: questo
0: non
1: bottone?
0: Non toccare quel bottone lì! Non toccarlo, quello è il bottone della doccia automatica.
1: Ehi, ma qui ci piove dentro! Dovresti chiamare i muratori! E questo distorsore vocale, a cosa serve?
2: Non farlo, Krood, smettila. Non lo fare.
1: Che voce!
2: Non c'è niente da ridere. Smettila di ridere, hai capito?
1: Non ce la faccio!
2: Krood, rischiaccia quel bottone.
1: Ci vediamo più tardi!
2: Krood, non andare via. Krood.

0: Cari amici di Radio Kids, bentrovati.
1: Ah, oh, finalmente. Scusatemi, scusate. Ed è purtroppo, come sapete, siamo in compagnia del terribile farlocco alieno Crude. Io sono Armando e so che ve lo dico perché magari con quella voce non mi avete riconosciuto, ma sapete, è che con questi pulsanti che ci sono qui si può provare a cambiare voce, fare degli effetti sonori speciali e purtroppo in giro con quel farlocco di Crude può succedere di tutto. Ecco quello che può succedere. E meno male che è tornata la mia voce di sempre.
2: Ti preferivo con la voce di prima.
1: Ora basta, Crude, per favore, fai il bravo.
2: Certo, certo, Armandino.
1: 1.734.458.
2: Armandino, guarda lì.
1: Dove?
0: Ho detto di piantarla.
2: Scusa, è più forte di me. Ecco, contento?
1: Crude, sei un cataclisma, sì. Ti vuoi fermare? Sei una rovina, una tempesta, un disastro!
2: Ora mi commuovo. Senti, ascolta la mia nuova buona azione. Ho deciso che farò la mia radio.
1: Ecco, ci mancava anche questa, Crude.
2: Sarà una radio diversa, migliore. La vostra, per esempio, come si chiama?
1: Radio Kids si chiama, ed è la radio più fantastica che ci sia!
2: Ah, sì, carina. Ma la mia sarà molto più divertente. Si chiamerà Radio Schif, che ne pensi?
1: Beh, direi che fa veramente schif.
2: Appunto! Sì. Faremo come si fa su Kot, il mio pianeta.
1: E come si fa?
2: Trasmetteremo tutte cose schifose: musica rumorosa, ricette cattive, previsioni del tempo sbagliato, puzzette, ruttini. Sarà una meraviglia!
1: No, non si può! Non si può, perché così i bambini.
2: Così i bambini cresceranno bene! Tra bugie, rumori, pernacchie, falsità!
1: Ma no!
2: E
1: ma
2: poi. No. E poi? Il bottone finale.
1: Che cos'è?
2: Un'onda sonora di potenza mai vista.
1: No.
2: Anzi, sentita.
1: Ma perché?
2: Un suono così forte che tramortirà tutti gli ascoltatori.
1: Ma perché vuoi stordire tutti quanti? È una cosa terribile, farà malissimo.
2: È una tecnica educativa di Kot. Col dolore all'orecchio cresco tanto assai parecchio.
1: È un motto di Kot? Eh?
2: Sì, è un cotto di motto. Cioè uno scotto di Tom.
1: Sì, vabbè,
2: hai capito.
1: Sì,
2: sono
1: sì,
2: un
1: sì.
2: Genio.
1: Certo.
2: Vedrai, sì. Vedrai, corro a prepararmi.
1: Corri.
2: Vedrai.
1: Corri, corri.
2: Col dolore all'orecchio cresco tanto assai
1: parecchio. Col dolore all'orecchio. Vai via! Mannaggia, ci risiamo sempre alla solita storia. Ecco qua, le buone azioni dell'alieno, ve l'avevo detto, sono più pericolose di quelle del vecchio alieno. Mi riuscite a seguire? È un po' complicato. Comunque, il fatto è che io ho nostalgia del caro, vecchio, pessimo Crude. Speriamo che torni presto. Speriamo.
2: Cari bambini e care bambine, benvenuti a Radio Schif!
1: Crude!
2: La nuova radio che...
1: Crude, togliti dal microfono, esci fuori dallo studio, spegni quella radio!
2: Armandino, non sarai mica invidioso?
1: Ma no, invidioso di cosa? Stai per trasmettere la radio più schifosa di tutti i tempi!
2: Per l'appunto! Sto per cambiare la storia della radio, diventerò un eroe, un paladino dei più piccoli!
1: Crude, per fare una buona radio non basta spingere un bottone, ci vogliono idee, contenuti,
2: sì, certo.
1: E poi certo... Servono anche microfoni, trasmettitori e bottoni, come dici tu, ma quelli sono solo degli strumenti. Tu non hai idea di cosa voglia dire fare una buona radio con delle trasmissioni per bambini. Non lo sai!
2: Vuoi scherzare?
1: No.
2: Ti farò cambiare opinione.
1: Ma
2: tanto per cominciare, un bel concerto di musica classica. Bottone rosso!
1: Ma Crude, è un rumore infernale!
2: Bello, vero? E ora è il momento della poesia.
1: Sentiamo.
2: Poesia. Quanto è bello pettinarsi col martello.
1: Ma per favore, Crude.
2: E adesso è il momento della ricetta.
1: Dai.
2: Caccole al forno.
1: Ecco, ma dai. Guarda, Crude, ti sta sfuggendo di mano la situazione.
2: E ora il momento che tutti aspettavamo.
1: No.
2: Il bottone finale.
1: No, non farlo.
2: Non cercare di fermare un alieno
1: Crude,
2: generoso.
1: Per favore.
2: Conta la rovescia.
1: No.
2: 5.
1: Fermati.
2: 4.
1: Non lo fare.
2: 3.
1: Sarà troppo tardi.
2: 2.
1: No, 3 e mezzo. 3 un pezzetto.
2: 1.
1: No.
2: Contatto!
1: No!
2: Click!
1: Beh, ma non è successo niente.
3: Ma non è possibile!
1: Crude?
3: Eh?
1: Crude, hai sbagliato bottone!
3: Accidente, vero? Forse era questo verde! Click!
4: No, allora questo giallo!
3: Click! No, ma neanche questo! Click! Faccio questo qui.
1: Ma povero crudo. È così farlocco che non sa neanche più quale bottone spingere.
3: Vorrei vedere se con tutti questi bottoni. Proviamo questo nero. Cosa c'è scritto?
1: Cosa c'è scritto?
3: Espulsore automatico. No. Proviamo.
1: Ah, quello sì. Prova.
3: Ma è quello giusto!
1: È stato catapultato fuori dalla radio. Crud, stai bene? Ma quanto è buffo, eccolo lassù che vola tra le stelle. Anche stavolta voleva fare il buono, e per fare il buono senza volerlo è diventato cattivo. Ma un cattivo che diventa buono, vabbè, lasciamo stare. L'importante è che ancora una volta tutto sia finito bene. E allora un super saluto da me, Armando, e da quel farlocco di Crud che ancora sta orbitando intorno alla Terra.
3: Ritornerò!
1: Ciao a tutti! Oh no, ho sbagliato bottone. Accidenti, ma quanti bottoni ci sono in questa radio?
3: Ehi, ciao a tutti, ci vediamo presto!
4: The New Crud, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crud, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
5: Allora forza, spingete questa torre.
6: Un attimo.
5: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
7: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
5: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
7: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Siamo

0: Niente odore?
1: No.
0: Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bello essere qui insieme a tanti bambini che ci ascoltano ed essere qui con Lallo e Lella per un'altra puntata di
1: Big Bang. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Come state? Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Bellissimo.
2: Sì.
0: Allora, oggi puntata davvero molto speciale e importante, perché ho da riferirvi un messaggio che ci è arrivato da una bambina che ci ascolta sempre e ci ha scritto al nostro numero WhatsApp. Ve lo ricordate?
1: Certo.
2: Sì.
0: Ditelo.
1: 3 4 7 4 1 1 2 7 2 6.
0: Ecco, allora se avete qualcosa da raccontarci o qualche consiglio da chiederci, fatelo, potete scriverci o far sentire la vostra voce. Ma insomma, allora vi dicevo, una bambina che ci ascolta sempre ce n'ha mandato uno.
2: Bello, una bambina.
0: Certo.
1: E cosa dice il messaggio?
0: Beh, è una cosa un po' delicata, perché ci chiede un consiglio.
2: Ma non c'è nessun problema, glielo do io il consiglio.
0: No,
1: ma aspetta Lallo, dobbiamo prima sentire di che si tratta. Non è mica facile dare consigli giusti.
0: Lei ha ragione, devo dire.
2: Ma a proposito di consigli, la sapete quella del serpente che aveva perso la sua coda?
0: No, è una barzelletta?
2: No, una canzone.
0: No, non capisco cosa c'entra con i consigli, però se la vuoi sentire,
2: Bella, me la fai ascoltare?
0: Certo, Yuhu! Certo.
2: Proprio quello che voleva Armando.
1: Però bene. Poi dobbiamo occuparci della nostra piccola amica.
0: Va bene. Tra poco leggeremo il messaggino che ci ha mandato Chiara al nostro numero WhatsApp. Ora però si danza col serpente.

0: Ed eccoci nello studio di Big Bang, dove con Lallo e Lella stiamo per leggere un messaggino che ci ha mandato al nostro numero WhatsApp Chiara, la bambina che ci ascolta.
1: Allora, così glielo do io.
0: No, come glielo
2: dici? Aspetta, Lallo, non sai ancora di cosa si tratta.
0: Esatto, prima di dare il consiglio bisogna leggere il messaggino, no?
1: Ah, ecco.
0: Allora, ci ha scritto.
1: Sì.
0: Cari Armando, Lallo e Lella, ho bisogno di un consiglio. Che posso dire a una compagna vanitosa che si vanta sempre e fa l'antipatica? Grazie, vi ascolto sempre, Chiara. Che bello.
1: Chiara, vuoi un gioco da puledri? Io lo so cosa ci dice in questi casi.
0: Ai, siamo rovinati. Povera Chiara.
1: Ma no, non è povera, è fortunatissima ad avere scritto a me, perché io so sempre qual è la cosa giusta da fare.
2: Ma... E quale sarebbe questa cosa giusta?
1: Non lo so.
2: Malallo.
0: Hai visto?
1: Scherzavo. Cosa giusta da dire in questi casi è... È inutile che ti vanti, perché tanto lo sanno tutti che ti mangi le unghie dei piedi.
0: Dai... Ma Lallo, io non credo. Mi fai sempre ridere, ma non credo che questa sia la cosa giusta da dire.
2: Infatti, chi ti ha detto che quella bambina si mangia le unghie?
1: Dei piedi.
2: Dei piedi.
1: Nessuno. Ma chi si vanta è sempre qualcosa da nascondere,
0: Diciamo che questo in un certo senso può essere vero, perché magari qualcuno si vanta proprio perché non è sicuro che tutti gli vogliano bene.
1: Bravo Armando, come si fa a voler bene a qualcuno che si mangia le unghie dei piedi, dai?
2: Lallo, se tu non avessi gli zoccoli alle zampe sono sicura che le mangeresti anche tu, le unghie dei piedi.
1: Ma... è vero, chissà come sono buone.
0: Ma per favore, non si mangiano le unghie, non ditelo neanche per scherzo. Va bene, allora, invece tu Lella, che cosa consiglieresti alla nostra amica Chiara?
2: Ci voglio pensare ancora un po'. Intanto posso dedicarle una canzone?
0: Va bene Lella, che canzone pensavi?
2: Quella della bambina magica.
0: La bambina magica di Gianna Nannini, eccola qui.

0: Allora, siamo sempre qui. Big Bang, puntata speciale in cui Chiara, al nostro numero WhatsApp, ci ha chiesto un consiglio perché c'è una sua amica che si vanta tantissimo e lei vorrebbe dire qualche cosa.
1: Un'amica che si mangia le unghie dei piedi.
0: Secondo Lallo.
1: No, io non sono secondo a nessuno, sono sempre il primo io.
0: No, Lallo, intendo dire che tu sei l'unico a pensare che l'amica di Chiara si mangi le unghie dei piedi.
1: Ecco.
2: Mi lasciate parlare?
1: Cioè,
2: vorrei provare a dare io un consiglio a Chiara.
0: Dai, Lella, vai.
2: Cara Chiara, io sono Lella la pecorella. Volevo provare a darti un consiglio. Secondo me...
1: Ma allora è Lella che è arrivata seconda.
0: Dai, Lallo.
2: Lallo, non mi interrompere. Secondo me, Chiara, tu dovresti dire alla tua compagna che le vuoi bene e ti piace tanto, non per le cose di cui si vanta, ma per tutte quelle cose che fa vedere di meno.
1: Ecco, come i piedini con le unghie mangiate.
0: Lallo, basta, lasciala finire Lella.
2: Così lei capirà che ha tante qualità e se ne fa vedere solo alcune, poi i suoi amici non potranno vedere anche tutte le altre.
0: Brava Lella, un ottimo consiglio.
2: Grazie Armando.
0: E adesso facciamo scegliere la prossima canzone a Lallo.
1: Ah, una stella che cade.
0: Da, come fai a vederla, Lallo? Siamo in studio.
1: Non la vedo, Armando, non è il titolo della canzone, una stella che cade.

0: Ma lo sai che, ripensandoci, sei stata davvero brava, Lella, a dare il tuo consiglio a Chiara?
1: Grazie, Armando, mi è venuto spontaneo.
2: Sì, potresti aprire una rubricola.
1: E che cos'è una rubricola?
0: No, forse Lallo intendeva dire una rubrica, Lella.
2: Sì, una bella rubricola. I bambini ti chiedono i consigli e tu gli rispondi qui, a Big Bang.
0: Sì, è vero, anche questa non è male come idea. Bravo, Lallo.
1: Grazie. Una rubrica bella, la rubrica di Lella.
2: La rubrichella.
0: Dai, Lella è la rubrichella, mi piace.
2: Dai, dai, bambini, scriveteci messaggini per chiedere i consigli a Lella.
0: A Lella per la sua rubrichella. Il numero di WhatsApp che è
1: 347-411-2726. Io vi aspetto tutti i giorni qui a Big Bang, ma non senza i miei migliori amici,
2: l'Armadone
0: e il Lallino. Ciao, bambini.
1: Ciao.

0: Radio Kids.
1: L'albero delle parole. C'era una volta un albero molto triste e malato. Aveva perso tutte le foglie, non faceva fiori più da anni e tutti i suoi rami, che un tempo erano stati alti e robusti, stavano avvizzendo. Anche il suo tronco si stava ripiegando su se stesso. L'albero guardava i suoi compagni nel bosco, così floridi e verdi in primavera e così maestosi e scuri in inverno, e si sentiva ancora più solo. Non parlava più con nessuno da molto tempo e credeva di non aver più nulla da dire. Ma un giorno passò di lì un poeta, un uomo che scriveva cose bellissime e, per poterle scrivere, aveva bisogno di starsene in solitudine negli angoli più sperduti, magici e solitari del pianeta. Quando vide quell'albero così triste e spoglio, ebbe compassione di lui, lo trovò bellissimo e desiderò di andargli a fare compagnia. Si sedette a terra, tra le radici sporgenti dal terreno, tirò fuori carta e penna e cominciò a scrivere, teneramente ispirato dall'immagine dell'albero solitario. Albero triste, chiunque tu sia, la tua solitudine è anche la mia. Possano poche parole uscite dal cuore ridarti la vita con un po' di calore. L'albero, sentendo per la prima volta quei magnifici suoni, provò gioia, stupore e curiosità. Non aveva mai sentito niente di più bello in vita sua, e il fatto che tanta bellezza fosse dedicata proprio a lui, un essere così insignificante, cominciò a riscaldarlo per davvero, dalle radici fino alla punta dei suoi rami sottili e rinsecchiti. Il poeta, che era un uomo molto sensibile, avvertì che qualcosa si stava muovendo all'interno dell'albero. Gli sembrava che l'albero l'avesse ascoltato. Pensando che le sue parole gli stessero facendo bene, continuò a scrivere e dopo poco recitò: «Caro albero senza più fiori, vorrei che almeno tu sentissi gli odori. Il bosco ovunque si muove e profuma, e il vento lo porta come una piuma». L'albero, udendo quelle parole, provò delle nuove sensazioni, sentì nuova linfa scorrere con vigore sotto la sua corteccia e gli sembrò di raddrizzarsi un po'. E mentre l'albero sentiva la vita ritornare in lui, il poeta poteva percepire ogni suo minimo mutamento. Lo accarezzò delicatamente per fargli capire che si stavano ascoltando a vicenda, e quella carezza rinvigorì l'albero a un punto tale che i suoi rami improvvisamente si robustirono e svettarono dritti verso il cielo, ridonandogli l'aspetto di un arbusto giovane e forte. «Ti ci manca solo qualche foglia», sussurrò il poeta

0: onorato da quel complimento. Era ottobre e benché il terreno fosse già tappezzato di foglie, molti alberi si distinguevano ancora per la bellezza dei colori delle loro chiome gialle, arancioni e rossastre, gli stessi colori del sole in autunno. Il poeta si risedette e continuò a scrivere. Quindi disse: «Albero forte, albero buono, ricorda sempre che la vita è un dono. Usa la forza che è dentro di te. Di questa foresta diventa il re». A quel punto l'albero si sentì completamente guarito. Non riusciva a vedersi, ma aveva la netta sensazione di essere ridiventato come tutti gli altri alberi del bosco, anche più sano e robusto. L'unica cosa che ancora gli mancava erano le foglie. Il poeta per un attimo aveva sperato che le sue ultime parole avessero completato il miracolo. Ma purtroppo neanche un picciolo era spuntato tra i rami robusti. Si stava facendo sera e il poeta cominciava ad avere freddo.
1: «Devo andare, amico albero, ma tornerò domani e ti regalerò ancora qualche parola.
0: E sarebbe bello se tu, in cambio, potessi regalarmi qualche tua foglia», disse il poeta prima di sparire nel fitto del bosco. L'albero si sentiva enormemente riconoscente nei confronti di quello strano essere che gli aveva ridato la vita e la speranza e non voleva deluderlo. Avrebbe dovuto trovare il modo di ricompensarlo con delle foglie. Ma come? Cominciò a concentrarsi e a pregare. Pregare come solo un albero poteva fare,
1: stando in silenzio, in contemplazione della natura, della terra, del bosco, degli altri alberi e del cielo pieno di stelle. E di nuovo sentì quella strana sensazione della vita che tornava a scorrere in lui sotto forma di linfa. E cominciò a risentire tutte le parole che il poeta gli aveva dedicato, tutte le lettere, le frasi, le rime. E pian piano sentì che qualcosa stava crescendo sui suoi rami, qualcosa che lo appesantiva di un peso felice, qualcosa che ondeggiava al vento, una sensazione dimenticata di tante mani che lo sfioravano e lo accarezzavano come amiche e compagne di una vita. Alla fine ci era riuscito. Nuove foglie, o qualcosa di molto simile a loro, erano spuntate sui suoi rami. Il giorno dopo, il poeta tornò a trovare l'albero. Da lontano riuscì a scorgere la sua chioma e si rese conto che era piena di foglie. Allora cominciò a correre per andare ad abbracciarlo e a ringraziarlo, ma quando gli si avvicinò, restò a bocca aperta, tanto da star per svenire.
2: «Ma questo è davvero un miracolo, albero mio!»
0: Ciò che l'albero non aveva potuto vedere era che, al posto delle foglie, sui rami erano cresciute delle parole. Le stesse parole che il poeta gli aveva dedicato il giorno prima. Ogni articolo, aggettivo, nome o verbo era diventato una nuova foglia che ondeggiava felice al vento, restando attaccata ben salda al suo picciolo. Le rime si susseguivano sui rami con la stessa armonia delle note su uno spartito e il poeta rileggeva i suoi versi incantato da quello spettacolo unico al mondo. Abbracciò l'albero e si sentì abbracciato da lui. Da quel giorno tornò spesso a trovarlo, soprattutto quando doveva scrivere. In poco tempo la voce si sparse e da allora tanti poeti in cerca di ispirazione vanno a cercarla all'ombra di quel mitico albero che, al posto delle foglie, mostra orgoglioso le sue fantastiche parole.

0: pa. Papi, papi, papi. Pista, pista. Arrivano quelli di...
1: Bagete.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Allora, oggi per la nostra puntata vorrei parlare di luoghi affascinanti.
1: Tipo le gelaterie.
0: No, Lallo. Allora, questi luoghi di cui vorrei parlare si trovano un po' dappertutto nel nostro paese, in Italia.
1: Ho capito. Le pizzerie.
0: No, anche se le pizzerie, un po' come le gelaterie, si trovano dappertutto. Vi aiuto. Allora, voglio parlare di costruzioni grandi. Di solito hanno delle torri.
1: Ah, i grattacieli! Belli, mi piacciono un sacco, quelli con 45 milioni di piani che vanno su, grattano la pancia alle nuvolette.
0: Allora, Lallo, dunque, è vero, anche quelli hanno quasi delle torri e sono costruzioni moderne, invece io vorrei parlare di edifici molto antichi.
1: Antichi? Con tante torri?
0: Sì, Lella.
1: Beh, forse ho capito.
0: Va bene, e allora vediamo se poi avrai davvero trovato la soluzione e intanto ci ascoltiamo un bel messaggio che arriva da una nostra piccola amica.
2: Ora è Radio Kids, mi chiamo Beatrice e vi voglio raccontare cos'è un indovinello. È un indovinello? È un indovinello. Allora, posso volare ma non ho le ali. Posso piangere ma non ho gli occhi. Che cos'è?
0: Ciao Beatrice intanto e grazie. Allora, dunque, posso volare ma non ho le ali. Posso piangere ma non ho gli occhi. Voi cosa dite? Cosa ne pensate?
1: Lascia Armando, mi è venuto in mente.
0: Sì.
1: È un palloncino, perché vola, sì, però non ha le ali.
3: Carina Lallo, ma un palloncino non piange.
0: Ah, è vero, è vero.
1: Però, aspetta, non è detto, perché quando si buca fa un rumore così, che praticamente si mette a piangere, capito?
0: Ma insomma, Lallo, mi sembra un po' una soluzione tirata per i capelli, eh? Magari più avanti ci facciamo dare la risposta dalla nostra stessa Beatrice.
1: Sì.
0: Ma intanto, allora, avete pensato a quello che vi chiedevo? Vi avevo chiesto di pensare a delle costruzioni antiche piene di torri. E ce ne sono tante nel nostro paese. E Lellina era quasi arrivata alla soluzione. Allora, sono i...
1: Castelli!
0: Bravissimi! Infatti oggi dedichiamo la nostra puntata a queste splendide dimore, delle fortezze di secoli e secoli fa. E tra l'altro, ci collegheremo tra poco con una fanciulla che si intende moltissimo di castelli, anzi direi che è una vera esperta. E allora partiamo per il nostro viaggio fiabesco sulle note di una canzone.

0: In onda.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
0: Eccomi.
1: Lallo.
0: E Armandissimo.
1: E oggi parliamo di castelli, le favolose dimore di re, regine, dame, cavalieri, principi e principesse. Castelli che si trovano un po' dappertutto nel nostro paese. Ma ora, come vi avevo promesso, ecco l'appuntamento con la Bella Addormentata.
0: Wow, evviva!
1: Allora, proviamo a sentirla, eh? Tra l'altro, di solito, insomma, lei è anche abbastanza puntuale. Pronto?
2: Pronto?
1: Parlo con Aurora, la Bella Addormentata.
2: Per tutte le foreste incantate, chi mi chiama?
1: Sono Armando di Big Bang. Ti ricordi? Avevamo un appuntamento telefonico e tu avevi promesso di parlarci del tuo castello.
2: Ma che ore sono? Così tanto sonno.
1: Lo so che hai sonno, sei la Bella Addormentata, però per oggi potresti fare un'eccezione, per favore?
2: Non scherziamo, dormire fa bene alla pelle, manda via le occhiaie e poi il mio letto di broccato è così comodo. Credo che tornerò a letto e dormirò altri 100 anni.
1: No, aspetta, Aurora, aspetta un attimo. Aurora, per favore...
2: Scusa, come hai detto che ti chiami tu?
1: Armando.
2: Già, ne scommetto che non sei un principe.
1: Beh, in effetti no, non sono un principe.
2: Lo vedi? Mi hai svegliata per niente. Fatine, era un falso allarme, non è un principe. Tirate le tende, spegnete i candelabri, si torna a ronfare.
1: Niente. Si è riaddormentata. Però avete sentito, era proprio lei, la famosa Bella Addormentata.
0: Ma non ci ha detto niente del suo castello, però.
3: Sì, ma è una marmotta, non è una principessa.
1: Vabbè, in effetti Lalo hai ragione. Speravo che ci raccontasse qualcosa di più. Va bene, ci proveremo un'altra volta e magari saremo più fortunati. Intanto ascoltiamo una bella canzone.

0: Siamo sempre noi, quelli di Big Bang, Lallo, Lella e Armando, e stiamo parlando di castelli, queste meravigliose dimore ricche di torri, camminamenti, merli.
1: Lallo, cosa fai?
2: Faccio il merlo del castello.
0: A parte che i merli non fanno così, quello potrebbe essere più un corvo, eh? Comunque, si sono dei rialzi che di solito vengono costruiti ai bordi delle torri. E lì, per esempio, le sentinelle si potevano nascondere dietro e guardavano se arrivavano i nemici all'orizzonte.
2: No, erano furbissimissimi.
0: Va bene. Ah, ma a proposito, vi ricordate che Beatrice ci aveva proposto un indovinello, no?
1: Sì, è vero.
0: Ci aveva chiesto, dunque, posso volare ma non ho le ali, posso piangere ma non ho gli occhi. Che cos'è? Ci aveva chiesto. Ecco,
2: che cos'è?
0: Siete pronti per la risposta?
1: Prontissimi!
0: Sentiamola da lei.
3: È una nuvola!
0: Ah!
2: È vero!
0: Ma certo, è la nuvola! Ma grazie Beatrice, però divertente l'indovinello, no?
1: Molto!
0: Oh, ma adesso la nostra puntata volge al termine e allora è venuto il momento di ricordare a tutti voi, amici e amiche all'ascolto, di mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è...
4: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo qui per un'altra avventura in compagnia degli amici di...
4: Big Bang!
0: E prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che si diverte in compagnia di Lella, Piero Marcelli che trotta e galoppa insieme a Lallo, Lorenza Cingoli che scrive, corregge e riscrive i testi insieme a me, e un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone che coccola con cura tutte le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao.

pollino, goloso liberino. Lui gioca con il pollo, odia collare al collo. Mi salta sul divano, non è certo un gran guardiano. Se mando del prosciutto, lui me lo ruba tutto.

0: pollino. Bow!
1: È biondo come il miele, ovunque vado viene. Mi viene l'acquolina se io spettolo in cucina. Se mangio una bistecca, i baffi se si lecca. Ne vuole un pezzettino, goloso liberino. È

sbagliata.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

Radio Kids, la nostra radio.

0: bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Ciao a tutti e benvenuti a questa nostra nuova puntata di... Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo! Tenetevi forte, grandi novità!
1: Wow. Che cosa?
2: Oggi ho messo in ordine la mia cameretta. Sì, ho preso un sacco di cose che non mi servono e via, tutte buttate.
0: Ma
2: ciao,
0: bravo Lallo, perché ogni tanto è importante fare ordine e eliminare quegli oggetti che magari non ci servono più. Però? Bisogna anche stare attenti.
2: A cosa, Armandissimo?
0: Beh, ad esempio a non gettare via qualcosa di utile che magari ci servirà in futuro.
2: Giusto, adesso che ci penso, ho buttato anche una vecchia lampada.
0: Ma dai.
1: Cosa? Una lampada?
0: E perché l'hai buttata, Lallo?
2: È perché Armando non la usavo più da milioni di anni.
1: Oh. E com'è fatta?
2: Allora, c'ha il manico, un coperchio, il beccuccio. Una volta era dorata, ma adesso è proprio arrugginita.
0: Forse vuoi dire arrugginita.
2: Appunto.
0: Che strano però, perché la descrizione di questa lampada mi fa venire in mente una fiaba. La fiaba di... La lampada di Aladino.
2: Oh no! Non avrò mica buttato via una lampada magica. Oh, ma
0: tappino! No, aspetta Lallo, riflettiamoci un momento e magari ascoltiamoci una canzone proprio tratta da Aladdin.
3: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato di che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
4: Nemmeno coi 40 suoi ladroni, Alibaba è ricco quanto te. E c'è lo che aiuta, tu sai
3: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai stregare.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids e siete in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armandissimo!
0: Oh, e il nostro Lallo ci stava raccontando che ha fatto ordine nella sua cameretta e ha buttato via anche...
2: No, Metapino!
0: No,
2: ha buttato via la lampada magica, Metapinissimo!
0: Aspetta, Lallo, non correre, non siamo sicuri che fosse proprio quella lampada.
1: Non hai mai provato a spregare? Carla, dovrebbe uscire il genio.
2: No,
0: facciamo così, ripercorriamo la fiaba anche per le nostre amiche e i nostri amici in ascolto. Magari raccontandola a Lallo verrà in mente qualche particolare utile.
2: Va bene.
0: Allora, un tempo, in un paese molto lontano, viveva Aladino, che era un giovane piuttosto povero. Un giorno

0: di calarti in un giardino sotterraneo dove troverai una lampada. Prendila e portala su. E in quel momento comparve una botola che si aprì lentamente.
1: Questo straniero è un tipo strano, eh?
2: Anche secondo me, non mi fido di lui.
0: Brava Lella, perché in realtà era un mago malvagio.
2: Oh, paura!
0: E così Aladino scese nella grotta e si trovò in mezzo a un giardino incantato. Però, pensate, sugli alberi non crescevano mele o arance, ma pietre preziose come rubini, zaffiri, diamanti.
2: Wow!
1: No, Sara, io preferisco le mele e le arance.
0: Anch'io.
2: E c'era anche la lampada.
0: Ma certo, però non aveva un aspetto tanto prezioso. Comunque, Aladino la prese e risalì verso la superficie, dove il mago lo aspettava.
3: Presto, dammi la lampada,
0: ordinò il mago. Ma Aladino, che non era per niente stupido, gli disse: prima voglio uscire di qui.
2: Brava Aladino, mi sembra giusto.
3: Come osi? Strillò il mago cattivo, arrabbiato, e richiuse la botola di scatto.
1: Oh, povera Aladino, è rimasto chiuso nella grotta. Beh, però puoi sempre accendere la lampada per avere un po' di luce.
0: Bravo Lallo, infatti ci prova, sfrega la lampada e... appare il genio!
1: Wow.
3: Padrone, sono il genio della lampada. Comanda, chiedimi quello che vuoi.
2: Ti prego, fammi uscire di qui.
0: E in un attimo il ragazzo si ritrovò a casa sua. Insomma, avete capito, il genio poteva esaudire ogni desiderio del suo padrone.
1: Che bellezza! Vorrei tanto anche un bel genio della lampada. Gli chiederei un vagone, anzi, una montagna di gelato, cioccolato, fragola.
0: Aspettate, perché non è tutto così semplice. Aladino all'inizio era felicissimo, diventò ricco e riuscì perfino a sposare la figlia del sultano, ma la fiaba non finisce qui.
2: Beh, scommetto che torna il mago malvagio.
0: Credo che tu non abbia tutti i torti, ma per scoprirlo ascoltiamo una bella canzone e poi tutti insieme per vedere come va a finire questa storia.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando, Lella, Lallo, ma soprattutto vostra, voi che ci mandate tutti i messaggini al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E adesso, come promesso, raccontiamo la fine della fiaba. Come vi avevo detto, Aladino aveva trovato la lampada ed espresso i suoi desideri. E così era diventato ricco e aveva sposato la figlia del sultano. Ma un brutto giorno, proprio come aveva detto Lella, tornò il mago malvagio.
1: Ecco, lo sapevo. E quel cattivone cosa fa?
0: Riesce a rubare la lampada e diventa il padrone del genio.
2: No, non vale.
0: Tranquilli. Per fortuna, grazie all'aiuto della sua sposa, dopo molte peripezie, Aladino riesce a sconfiggere il mago e si riprende anche la lampada.
2: E vivono tutti felici e contenti.
0: E ora, a proposito di contentezza e di allegria, ascoltiamo uno dei messaggi che ci sono arrivati dai nostri piccoli amici.
3: Ciao, sono Matilde.
0: Ciao Matilde.
3: Voglio dirvi una barzelletta.
0: Dai.
3: Qual è il colmo per un mango?
4: Non lo so.
3: Mango io. Ciao.
0: Ma grazie Matilde, è un gioco di parole divertentissimo. Grazie. E allora, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, qualunque sia il vostro umore, mandateci i vostri messaggini, così magari ce lo raccontate, ci raccontate che cosa state pensando, cosa state vivendo. Oppure, se volete cantare una canzone, dirci un colmo come ha fatto Matilde, una barzelletta, qualunque cosa, fatelo al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Bene, e allora, credo che sia il momento che tu vada a cercare la lampada, Lallo.
1: Mi sa di sì, Armandissimo. Voglio arrivare prima del camion della spazzolatura.
0: Ah, sì, ma ti sei pentito di averla buttata via?
2: Però non è detto che sia proprio una lampada magica.
1: Non importa, Lella, la sfregolerò per bene, ci provo, eh. Lampada magica, aspettami.
2: Vengo anch'io.
0: Chissà se il nostro Lallo, in compagnia di Lella, riuscirà a trovare davvero la lampada. Ma chissà soprattutto se è quella magica, quella di Aladino. In ogni caso, la nostra puntata finisce qui. E io ringrazio Barbara Cinquatti, che gioca e scherza insieme alla dolcissima Lella. Un ringraziamento allo spumeggiante Piero Marcelli, amico di Lallo. E grazie alla mia compagna di banco e scrittura, Lorenza Cingoli. E un super ringraziamento a Isabella Carbone, la fantastica regista del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e alla prossima puntata di Big Bang. Ciao ciao ciao ciao!

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Scalatori diletti a castello, saltatori su molle ormai esauste dal troppo balzare, praticatori di capriole cabriolet senza sosta, spargitori di gocce epiteliali su tappeti persiani, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Si dia inizio ad una magistrale sudata, utile per innaffiare le vostre scarpe preferite! Scaldate i vostri lacci, let's go!

dovesse non essere a casa Dragon Ball per impegni vari, a ore pasti potrete sempre mettervi in contatto con il sergente speciale Keroro. Dite pure che vi mando io.

confesso una mia pecca. Non sono un enorme conoscitore della materia calcistica, ma in compenso io ho due amici incredibili ai quali posso sempre chiedere aiuto. Ollie e Benji qui a Pigiama Party.

0: Tra le miriadi di fortune che mi capitano e per le quali non smetto mai di ringraziare, c'è quella di essere andato a cena con Taz. Si è mangiato tutto, anche il tavolino. Gran forchetta.
1: Già, ma...

Allora, mettiamola così. Se cercate un ispettore bravo e affidabile, non chiamate me. Piuttosto rivolgetevi al Detective Conan, gran fiuto per le indagini.

Domanda legittima che rivolgo a un pubblico un pochino più adulto, ma come farà questo povero Superman con questa carenza di cabine telefoniche a cambiarsi? Ma andiamo avanti! E si continua a piroettare con Power Stone, magica realtà, potere a volontà!

E sulla coda di Power Stone io vi saluto e vi ringrazio per aver seguito questa puntata di Pigiama Party. Ci si sente presto, ci si vede in giro. Ciao ciao!

0: puntata di
1: Beh.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao
0: Lella. Lella?
1: Ma cos'ha? Perché non parla?
0: Lella, è tutto ok?
1: Niente, Armando, è muta come una pecorella.
0: Si dice come un pesce, Lallo. Comunque,
1: so, sì. Ma è una pecorella. Ci penso io, Ci sì. penso io. Qui c'è solo una cosa da fare, eh.
0: Vai, Lallo. Aspetta, vai.
2: Sollecitico, smettila di farmi il sollecitico.
0: Allora vedi che ce l'hai ancora la voce, eh? Perché non parlavi, Lella?
2: Perché sono in sciopero.
0: In sciopero?
2: Sì, in sciopero. Per solidarietà a Greta e a tutti i ragazzi che lottano e protestano per la natura.
0: Wow, no, lei parla di Greta Thunberg, che è la ragazza svedese che è stata candidata al premio Nobel per la pace per il suo impegno per l'ambiente.
2: Proprio lei, bravo Armando.
0: Allora dedichiamo la prima canzone di oggi proprio alla natura e poi ne parliamo. Oggi l'LSE.

0: Allora, Lella, quindi hai deciso di scioperare per sensibilizzare la gente sul problema dei cambiamenti climatici che danneggiano la Terra.
1: Sì, e dovrebbe farlo anche Lallo.
2: Io? Ma cosa c'entra io?
0: Tu ne sai qualcosa di questa storia, Lallo?
2: Ah, certo, certo. Io sono un cavallo istruito io,
0: Istruito, istruito. E sentiamo che cosa sai.
2: Ma dunque, Greta ha iniziato a fare tutti i venerdì uno
0: sciopero scolastico per il clima.
2: Appunto. Poi tutto il mondo, tanti studenti hanno cominciato a imitarla e hanno organizzato i Fridays for Future.
0: Giusto, i venerdì per il futuro.
2: Ecco.
1: Bravo Lallo. Bravo.
2: Grazie.
0: Però hai capito Lallo, Pronuncia a parte sa un sacco di cose.
2: Sì, te l'avevo detto,
1: E allora entri in sciopero anche tu, Lallo.
2: E cosa devo fare per entrare nello sciopero?
1: Innanzitutto smettere subito di fare qualsiasi cosa.
0: Però Lella, noi qui siamo alla radio, stiamo facendo Big Bang e i bambini ci ascoltano, e se non facciamo più nulla, se non parliamo, li lasciamo proprio così, in silenzio.
1: Hai ragione, Armando. Allora, cosa potremmo fare per scioperare?
0: Beh, dobbiamo pensarci un pochino. Facciamo così, ascoltiamo un'altra canzone e poi magari ci viene una bella idea.
1: Va bene.

0: Dunque, sentendo questa canzone mi è venuto in mente che la nostra Greta, nella sua protesta per rispettare l'ambiente, ha messo in atto parecchie forme di protesta, non solo lo sciopero.
1: Giusto! Ecco che cosa potremmo fare. Io già mangio solo erbette e cose simili. Ma tu potresti diventare vegano, Lallo?
2: Cosa? No, no, no, io non ci voglio andare sul pianeta Vega. Ho paura dei veganiani, eh?
1: Ma Vega non è un pianeta, vero?
0: Sì, sì, sì, è vero, è vero. E i vegani in realtà non hanno nulla a che vedere con i veganiani, perché sono delle persone che mangiano solo frutta, verdure e cereali, non sono degli alieni. Hanno fatto
1: gelati?
0: Una scelta. E i gelati, dipende, se sono fatti con latte e le uova non li mangiano.
2: No, ma quindi non mangiano nemmeno le torte e i dolcetti.
0: Purtroppo è così.
2: No, no, io non diventerò mai un veganiano, eh.
0: Io faccio come Lallo, eh.
1: E allora facciamo un'altra scelta ecologica. Andiamo solo in bicicletta.
2: Questa mi piace, bella, bella.
1: Che bello, non vedo l'ora di andare a fare una bella gita tutti insieme con le nostre 3 biciclette.
0: Come hai detto, Lella?
1: 3 biciclette.
2: Ma come 3, Armando?
0: Sì, giusto.
1: Beh, una per me, una per Armando e una per te, Lallo.
2: Sì. Io pensavo che Armando mi portasse sulla sua. Non ce la faccio a pedalare io. No.
1: Ma Lallo uffa.
0: Lella, lo sai che Lallo è un pigrone. Troverà un modo tutto suo per partecipare alla protesta per l'ambiente.
2: Sì, io l'ho già trovato.
1: E qual è?
2: La prossima canzone.

0: Devo ammettere che questa canzone era proprio bella, Lallo.
1: Eh sì, perché voleva dire che se mettiamo insieme tutte le nostre voci possiamo farci sentire meglio.
2: Giusto, e noi qui in radio possiamo farci sentire da un sacco di persone.
0: Non c'è bisogno di scioperare, basta farsi ascoltare.
2: Giusto. E noi siamo sicuri che anche voi, bambini, ci tenete un sacco all'ambiente, alla natura e alla salvezza del nostro pianeta. E allora mandateci tanti messaggini per dirci cosa ne pensate. Il nostro numero WhatsApp è...
3: 347-411-2726.
2: Ciao, bambini!
0: Ciao!
4: Ciao!
0: Big Bang per il futuro!

0: questa nostra nuova esilarante, esaltante, stupefacente puntata di
1: Big Bang Day.
0: Ma Lallo, ma Lellina non c'è?
1: Non lo so, Armandissimo, avevamo appuntamento qui.
0: È strano, perché di solito è sempre puntuale.
2: Eccomi, arrivo, scusate.
0: Che ti succede, Lellina?
2: Come sono stanca.
1: Oh, non ti addormentare proprio adesso, Guarda che sta cominciando Big Bang!
0: Oi.
1: Oh sì, oi, si è addormentata sul serio, Armando.
0: Eh sì. Ma proviamo a suonare la campanella.
1: Sì.
2: Eccomi, maestra Lella, ci sono, sveglia.
0: Maestra Lella? Lellina, ma da quando fai la maestra? Non lo sapevamo.
2: Beh, vedete, l'anziana maestra della fattoria, la Capretta Vice, quest'anno non se la sentiva più di fare lezione ai cuccioli.
0: Ah, e quindi è andata in pensione?
2: Sì, e ha chiesto a me di sostituirla, soltanto che, non pensavo che il lavoro della maestra fosse così stancante.
0: Senti, facciamo così, Lellina, ora ascoltiamo insieme una canzone. Intanto ti riposi e poi ci racconti.
2: Va bene.

0: Allora, Lillina, scommetto che sei una maestra divertente come quella della canzone.
1: Beh, io ci provo, però i cuccioli sono molto vivaci. I galletti continuano a fare chicchirichì, chicchirichì, chicchirichì tutto il tempo. I maialini mangiano qualsiasi cosa trovano in giro. Per non parlare degli anatroccoli che non stanno attenti e si lanciano per fare i tuffi nel laghetto. Forse non sono adatta a questo mestiere.
2: No, io invece sono sicuro che sei perfetta.
0: Giusto, Lallo, sono d'accordo con te. Ma sai, Lillina, insegnare è un lavoro di grande responsabilità. E poi quando i cuccioli sono tanto diversi gli uni dagli altri, come nella tua classe, beh, è ancora più faticoso.
1: Però tutti hanno il diritto di andare a scuola.
0: Certo, certo. E la scuola non deve mai lasciare nessuno indietro. Tutti devono poter imparare e devono poter crescere insieme ai compagni e agli insegnanti.
2: Sì, Armandissimo, però stare tante ore seduti sui banchi è una noia noiosissima.
0: Non hai torto.
1: Ma noi non abbiamo i banchi. Facciamo lezione in mezzo alla natura. E io insegno un po' di tutto. Erboristeria di base, fasi lunari e cambio di stagioni, geografia campagnola e anche composizione spaventapasseri.
0: Composizione spaventapasseri. È una materia particolare.
1: Sai, Armando, è molto utile in una fattoria. I cuccioli devono comporre il loro spaventapasseri con tutto quello che trovano in giro. Vecchi cappelli, sacchi, manici di scopa. Chi riesce a costruire un pupazzo che fa veramente paura ai corvi e ai piccioni prende un bel voto.
2: Ho deciso, vengo anch'io a scuola da te, Lella. Deve essere super divertente.
1: Dai, sì! E poi, verso la fine della giornata,

0: C'è un libro nuovo di Scooby-Doo che l'ho preso in biblioteca e ancora la devo leggere. E ce n'è uno già che lo sto leggendo, che lo leggo quando praticamente sto per andare a dormire alcune volte. Ciao Radio Kids. Mi
1: Come ti chiami?
0: chiamo Ascanio Durante, ciao.
2: Grazie Ascanio e grazie anche a voi tutti, piccoli amici. Continuate a mandare i vostri messaggini al nostro numero che è
3: 347-411-2726.
2: Lo sapete? Questa storia della scuola nel bosco mi ha fatto venire in mente che nel mondo esistono scuole molto, molto particolari.
4: Tipo
2: scuole in una capanna in mezzo al deserto, per esempio. Oppure in alcune zone dell'Asia si fa scuola su delle casette galleggianti sul fiume, o nella giungla, o in piccoli villaggi di montagna. E a volte gli allievi per arrivarci devono percorrere lunghi tragitti a piedi. E anche i maestri affrontano piogge, temporali e mari in tempesta per raggiungere le loro classi.
4: Sono proprio bravi questi maestri, però anche gli allievi, eh.
2: Lo sai, Lallo? Ogni tanto mi viene un po' di nostalgia e quasi quasi vorrei tornare a scuola.
5: Perfetto, Armandino, si torna in classe!
4: Sì!
2: Interrogazione!
4: Interrogazione!
2: Ehi, io stavo scherzando, non dicevo sul serio!
4: Gli facciamo una domanda semplice, semplice, che ne dici, Lella?
2: Ma no!
5: Sì, dai, una cosa che Armandino ricorda di sicuro!
2: Va bene, allora, dai! Interrogazione, sono pronto!
5: Tutti i 7 re di Roma in fila, però!
2: Ma no, non vale! Va bene, ci provo. Il primo è Romolo.
4: Beh, questo lo conoscono tutti.
2: Poi Numa Pompilio. Anco Marzio. Ah, no, anzi, prima viene Tullio Stilio. Dai, ragazzi, non lo so se me li ricordo nell'ordine giusto.
5: Beh, se vuoi impararli bene bene, puoi sempre ascoltare la canzone.
2: Grazie.

0: Armando, stavi dicendo che ogni tanto hai nostalgia della scuola.
1: È vero, Lellina, ma non certo per le interrogazioni.
2: Io lo so, ti manca il suono della campanella, perché dopo si va a casa a mangiare.
1: No, non direi. La cosa più indimenticabile della scuola sono...
0: i compagni di classe e tutti gli amici, hai indovinato?
1: Giusto, Lellina, e allora...
0: evviva la scuola!
2: Evviva! Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao, ciao, ciao! Bambine e bambini, alunne e alunni, scolare e scolari, siamo arrivati alla fine della puntata. Ringrazio Barbara Cinquatti, la grande amica di Lellina, e Caterina Olivetti. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di banco del nostro Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli per i testi che scrive insieme a me, Armando Traverso. E infine, un super ringraziamento gigante alla nostra regista Isabella Carbone, che taglia, incolla, confeziona le puntate del nostro Big Bang. Dal vostro Armando.

pregiati, croccantini mandan giù, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà, in

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: Il cammino delle stelle. Da leggende e miti greci, celtici e cristiani. Le leggende raccolte sui cammini di Compostela ci guidano verso Iago, che verrà chiamato Santiago, che andava in giro con il suo cane predicando in mezzo all'indifferenza generale. Dopo aver percorso le scarpate di Spagna, tornò in Giudea, dove Erode Agrippa, perpetuando le persecuzioni, lo fece decapitare. Nottetempo i suoi fedeli ne sottrassero segretamente le spoglie, le deposero in una barca senza timone e salirono a bordo rimettendosi alla sorte. Rimasta a lungo in balia delle correnti, la barca finì in un golfo della Galizia. Colui che i baschi avevano chiamato Iachin tornava misteriosamente verso di loro. Quando la barca toccò terra, i compagni decisero di addossare il maestro contro un grande scoglio. I loro piedi si coprirono di piccole conchiglie. Avevano appena appoggiato il corpo che questo fece fondere la roccia, liquefatta da una prodigiosa energia. Le spoglie entrarono nella roccia, lasciando una traccia umana in una conchiglia di pietra. 800 anni dopo, Pelagio, eremita che amava contemplare il mare e il cielo, scorse in lontananza delle strane luci e delle fiamme azzurrine su una collina. Le stelle si abbassavano come per fiutare il luogo e una di esse le sovrastava in gloria. Quando Pelagio e il vescovo si avvicinarono, una conchiglia splendente di luce prese i tratti di Giacomo il Maggiore e fece posto a un silenzio intriso di stelle. Nel corso del tempo si costruirono luoghi per il pellegrinaggio e il raccoglimento, cappella, basilica e cattedrale, perché il pellegrino venisse, camminando, a cogliervi la propria metamorfosi. Il luogo fu chiamato Santiago di Compostela, il campo della stella. Quella dei confratelli costruttori e degli alchimisti che amano liquefare la pietra, dei bardi che giocano con la lingua e che, indicando la terra, dicono «La compost, è là!». Quando camminate con le leggende, loro vi insegnano delle cose, vi danno un muso di animale sensibile ai segnali esterni. Ragionate con il cuore. Mentre vi parlo, degli uccelli solcano il cielo come per indurmi a spingere più avanti le mie fantasticherie. Io vivo nei pressi di Jarre, nel Berry. Jarre è anche il nome di un'oca e in antico francese Iago si dice Jarre. Ecco come fanno le stelle a scendere, per poco che si sia capaci di vedere e di imparare. Ricordate il cane che accompagnava Giacomo? È il cane maggiore della Via Lattea. E il dio celtico Lug, il lupo cane, il corvo delle notti, si aggira nei dintorni. Si dice che a Compostela avesse il suo palazzo la regina Lupa. I pellegrini procedono a passi felpati, con sulla testa immagini marine fatte di conchiglie, zampe d'oca e tridenti di Poseidone impressi sotto le suole delle scarpe. Guardano in aria il cammino della stella e lo posano in basso, sul loro itinerario, attraversando il bosco d'Orione senza stupirsi del suo nome. Questo labirinto di enigmi trasforma coloro che camminano. Potrei citarvi certi nomi alati, certi ammicchi dell'orsa minore e di Venere, certi sassolini bianchi seminati dalle zampe d'oca dei magi. Camminare significa infatti procedere lungo un itinerario sacro, valicare un passo, attraversare fiumi e boschi, ansimare in una gola significa rifare il cammino delle leggende e seguire una rete segreta lasciata da un pennello di stelle. Pollicini, amici miei, è tardi. Sono vecchio e, a dire il vero, molto meno loquace di prima, forse un po' più accorto. Imparate a leggere la lingua degli astri, sfogliate il firmamento. Se v'ho contagiato, tanto meglio. Impugnate un bastone, camminate, seguite la vostra strada, percorrete i sentieri dei saggi che leggono le stelle. Questo è per te che, lontano dai discorsi e dalle divergenze, tieni la testa posata su un cuscino di nuvole azzurre.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani.

0: Scusa Armando, ma dov'è?
1: Cosa?
0: L'onda.
1: Quale onda?
0: Hai detto sempre in onda.
1: Ah, ma sì, perché in onda vuol dire che stiamo facendo la trasmissione e che qualcuno ci sta ascoltando. Però hai ragione, Lallo, a fare questa domanda, perché la voce e la musica che si trasmettono alla radio viaggiano nell'aria, proprio come se scivolassero sulle onde.
2: Proprio,
1: capito?
2: Come un motoscafo sull'acqua, sì? O un aereo nel cielo.
0: Bello, andiamo in motoscafo in aereo a trovare i nostri amici all'ascolto. Dai.
1: Beh, più o meno è così, eh? E tra l'altro saranno anche in tanti all'ascolto, quindi voglio proporvi un sondaggio.
0: Non ho capito, ma siamo in onda o in ondaggio?
2: No. Ha detto sondaggio con la D. Lavati le orecchie la mattina.
0: Guarda che le ho lavate 10 giorni fa.
1: Lallo, mi sa che dovremmo fare un corso accelerato di igiene personale, eh? Vabbè, comunque, ma voi lo sapete che cos'è un sondaggio?
0: Io lo so, È una cosa abbastanza grande, di colore blu.
2: Ma no, il sondaggio è quando si chiedono delle cose alle persone per sapere cosa ne pensano.
1: Brava Lella. Allora, ecco, il sondaggio è rivolto ai nostri amici all'ascolto. Allora, quando sentite o guardate una storia, voi tifate per i più buoni o per i cattivi?
2: Io rispondo.
1: Buoni. Invece aspettate entrambi, perché prima di darmi la risposta

0: carciofo se la prendeva con tutte le altre povere verdurine.
1: Ah, lo sapevo, A me i carciofi non mi sono mai piaciuti, con quella faccia.
2: Ma no, dai, i carciofi sono buonissimi.
1: E lo dice la canzone, che sono dei prepotenti, altro che buoni.
2: Ma no, era cattivo solo quel carciofo, dai.
0: Possiamo dire adesso chi preferiamo tra buoni e cattivi?
2: Allora, dai, forza.
0: Comincio io,
1: No, no, no,
0: no, prima io, prima io.
2: Ehi, per favore, una alla volta. Allora, cominciamo, se no facciamo notte, dai.
1: E se facciamo notte bisogna andare a dormire.
0: Insomma, secondo me i buoni vincono sempre.
1: Io sono dalla parte dello sceriffo che mette in gabbia i furfanti.
2: E se il furfante è simpatico?
1: Mi faccia raccontare qualche storiella divertente da dietro le sbarre.
2: E quando ci sono i buoni che diventano cattivi e i cattivi che diventano buoni?
0: Sto con il cattivo che diventa buono e mollo il buono che diventa cattivo.
2: Va bene, Lella. Allora te ne racconto una. Un bel giorno, Cappuccetto Rosso...
0: Quella Cappuccetto Rosso?
2: Sì, proprio quella. Un giorno Cappuccetto Rosso andò nel bosco e incontrò il vecchio lupo.
1: Quel lupo?
2: Sì, quel lupo, ma lasciatemi finire. Un giorno Cappuccetto Rosso andò nel bosco e incontrò il vecchio lupo.
3: Dove vai?
2: Chiese lui. Dalla nonna.
0: Quella nonna?
2: Sì, ma lasciatemi finire, dicevo. Vado dalla nonna, ma ha cambiato casa e scordati che ti dico dov'è. Perché se no so già come va a finire, disse lei e ricominciò a camminare.
3: Cappuccetto, aspetta. Non voglio mangiare tua nonna e neanche le uova e il formaggio che hai nel cestino. Sono diventato vegetariano vegano e adesso mangio solo erbe e radici. Ma siccome sono vecchio e non ci vedo più, non distingo più quelle buone da quelle cattive. Se mi aiuterai a raccoglierle, diventeremo amici e ti proteggerò per sempre.
2: Cappuccetto gli diede ascolto e lo aiutò. E da quel giorno diventarono amici inseparabili.
0: Ah, che bello! Il lupo è diventato buono!
1: Sì, però era più simpatico il lupo cattivo,
2: Ecco, vedi? Il lupo è un cattivone, però è simpatico.
1: Vabbè, adesso tocca a me raccontare la storiella,
2: Allora, dai.
1: C'era una volta una principessa che doveva diventare la bella addormentata. Ma siccome beveva troppo caffè, non si addormentava mai.
0: Continuo io. Allora, visto che non si addormentava mai, il principe era disperato. Non poteva svegliarla con il bacio del vero amore. Ma un giorno gli è venuta un'idea e ha scambiato il caffè con la camomilla. Così finalmente la principessa si è addormentata e lui ha potuto svegliarla con un bacio.
2: Bravi. Avete inventato una nuova versione della bella addormentata. Ma in questo caso chi è il cattivo?
1: È il caffè! E il buono invece?
0: La camomilla!
2: va bene. Abbiamo trasformato una fiaba classica in qualcosa di diverso. Come il nostro prossimo brano, che è classico, ma è anche un po' diverso.

0: Mentre ascoltavo questa musica meravigliosa, ho pensato che se l'ascoltassero i cattivi, diventerebbero subito buoni.
1: È vero, la musica bella ti fa sentire bene, più buono. A volte, quando io sono un po' agitato, ascoltando la musica, mi tranquillizza.
2: È vero, Lallo, hai ragione. Ascoltare la musica aiuta a stare meglio, sì.
0: Per questo noi di Radio Kids siamo pieni di bella musica.
2: Giusto, lo dice anche Alessandro nel suo messaggio sonoro.
3: Mi piace tanto ascoltare la radio con papà.
2: Grazie, Alessandro. E allora, chissà che cosa scelgono i nostri amici a casa tra buoni e cattivi. Io penso che alla fine sceglieranno i buoni.
0: Ripensandoci, però, hai ragione tu, Armando. A volte i cattivi non sono così cattivi.
1: È vero, e i buoni non sono così buoni.
2: C'è un altro famoso cattivo, anzi cattivissimo, che diventa buono per amore dei bambini. E sapete chi è?
4: Cattivissimo me!

0: Quindi adesso sappiamo che chiunque può diventare buono e merita una seconda opportunità.
1: E chiunque può diventare cattivo e merita una seconda... No. Diventa cattivo, no,
2: E ciò che sembra brutto può essere bello, e ciò che sembra triste può diventare felice.
0: E sappiamo anche che ci sarà un prossimo appuntamento di Big Bang su Radio Kids.
1: La radio dei bambini, dove si ascolta la musica per i bambini.
2: E dove si sente la voce dei bambini.
0: Ci risentiamo con
3: Big Bang.
1: Ciao.
2: A presto. Baci.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Le tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spesso.

0: Il programma più esplosivo di radio
1: Kids.
0: Ciao a tutti da Armando, Lallo e Lella. Oggi iniziamo con la storia di un bambino preistorico, un bambino dell'età della pietra. Conoscete la storia di Gugu?

0: simpatico, Gugu. Ma che cos'è l'età della pietra?
1: È un periodo di tantissimi anni fa in cui si usavano le pietre per fare tutto.
2: No, ma anche per mangiare.
1: No, gli uomini primitivi non mangiavano le pietre, mangiavano con le mani.
0: Che maleducati.
2: Sì, ma io volevo sapere se queste pietre le mangiavano o no.
1: No, non le mangiavano, però le usavano per andare a caccia.
0: E le verdure le mangiavano?
1: Beh, mangiavano soprattutto frutta, radici.
0: E i vestiti ce li avevano?
1: Diciamo che usavano delle pelli di animali per coprirsi quando faceva freddo.
2: Armando, sai che l'ho conosciuta la donna primitiva?
1: Ma va, e dove?
2: Sì, l'ho vista al supermercato. Faceva tanto freddo, eh. Ho visto una signora con una pelle di animale.
1: Forse indossava una pelliccia allora.
0: Che primitiva.
1: In un certo senso Lella hai ragione.
0: Armando, ci racconti qualcos'altro della storia primitiva?
1: Va bene, allora vediamo un po'. Che ne dite dei dinosauri?
2: Bello, sono bellissimi i dinosauri, mi piacciono un sacco.
1: Allora, dunque, i dinosauri erano degli animali enormi, giganteschi, i più grandi di tutta la Terra.
0: Oh.
1: Alcuni nuotavano, altri volavano, altri ancora passeggiavano sulla terraferma, mangiando erba, foglie, però qualcuno amava la carne fresca e si pappava gli animali più piccoli. Il più grande e temuto di questi dinosauri carnivori era alto 4 metri, lungo 12, pesava tantissimo e aveva 58 denti affilati come spade in una bocca enorme e il suo nome era Tyrannosaurus Rex.
2: Ti ha gridato?
0: Noi?
2: E perché?
0: Perché ci siamo spaventati.
1: Ma i dinosauri non esistono più, sono scomparsi dalla Terra milioni di anni fa. Mi è sembrato il verso di un tirannosauro.
0: Sta venendo qua.
1: Ma dai, sono stato io, vi ho fatto uno scherzo.
0: Armando, non si fanno questi scherzi.
2: Ma sì, dai, io lo sapevo che era lo scherzo.
1: Ah,
2: dai,
1: tu lo sapevi,
2: sì,
1: eh?
2: Ho fatto solo finta di spaventare.
1: Sì. Va bene, io però conosco un piccolo dinosauro che era anche un fantastico amico.
0: E come si chiamava?
1: Arlo, il protagonista di Un viaggio incredibile. È un film sui dinosauri e sono sicuro che molti amici all'ascolto lo hanno visto.

0: era proprio un bellissimo film, Il viaggio di Arlo.
1: E di chi era amico Arlo?
0: Di un bambino piccolo, un bambino selvaggio che si chiamava Spot.
1: Allora i dinosauri sono amici dei bambini?
0: Ma certo, infatti ci sono decine di musei e parchi dei dinosauri proprio per far conoscere ai bambini e ai loro genitori la loro storia e la loro vita.
2: Armando, ma in questi posti c'è anche il Tyrannosaurus Rex?
0: Certo.
1: Che paura!
0: In effetti il tirannosauro fa un po' paura, con quei dentoni. Però oggi non esistono più, dovete stare tranquilli perché li potete vedere solo nei musei. Ah, ci sono anche dei modellini, finti.
2: Ma ovviamente. Sì, infatti, sono finti, dai, non c'è mica niente da aver paura. Il tirannosauro!
1: Sta arrivando!
0: Dai, forza, non ditemi che ci siete cascati di nuovo, sono sempre io!
1: Uffa, Armando, è che questo verso sembra vero.
2: No, non sembra vero, sembra verissimo!
0: È perché sono io che lo so fare bene. Dai, allora, per farmi perdonare vi metto una bella canzone, la sigla di Il treno dei dinosauri.
3: Vieni con noi, vieni con noi. Milioni di anni fa l'umanità non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa. Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
4: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
3: Ma Tiny fa...
4: Mamma, c'è ancora un uovo là.
3: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
4: Io non sono come voi, che mi dice perché?
3: La mamma lo consola, gli sorride e dice:
4: piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo piccoli, voglio farvi

0: Allora, piaciuta la canzone?
1: Sì! Bella bella!
0: E allora, anche voi amici all'ascolto, mi raccomando, mandateci i vostri messaggi sonori. Per esempio, diteci se vi piacciono i dinosauri. Noi li aspettiamo.
1: Potete contattarci sul sito di Rai Radio Kids.
0: Grazie! E adesso ascoltate questa cosa.
2: Ce l'abbiamo capito, è tutto finto.
1: Non abbiamo più paura.
0: Bravi. Finalmente avete capito, è così che si fa. E allora salutiamo i nostri amici all'ascolto.
3: I milioni di anni fa l'umanità non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
4: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
3: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
4: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
3: Ma Tiny fa...
5: Mamma, c'è ancora un uovo là!
3: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
5: Io non sono come voi, che mi dice perché?
3: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
4: Piccolo mio, ora...

0: Poi assai, Christopher, insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora

Dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Segui il ritmo, batti in aria le mani e muovili un po' di qua e un po' di là. Dai, prova anche tu.

0: Happy Songs anche a te, Lorenzo.
1: Grazie, ciao a tutti. È proprio bello augurare canzoni felici.
0: Eh sì, e poi anche il titolo del nostro momento con voi, bambini. Come state? Cosa avete fatto oggi di bello?
1: Avete fatto merenda?
0: Eccolo lì che subito pensa al cibo.
1: Ma la merenda è importantissima.
0: Vero, vero, soprattutto quando si mangiano cose sane, frutta per esempio.
1: E cioccolato, caramelle, patatine.
0: No, no, no, dai, ma cosa dici?
1: Beh, ogni tanto, senza esagerare.
0: Sì, hai ragione, ogni tanto e senza esagerare ci sta. Sì,
1: senti,
0: sì.
1: Senti un po', ma dove andiamo oggi a cantare le nostre happy songs?
0: Oggi andiamo a conoscere un amico speciale.
1: Un supereroe?
0: Sì, lui è decisamente un supereroe.
1: E come si chiama?
0: Si chiama Whisky.
1: Che nome simpatico, e non mi è nuovo.
0: Eh già, lui è proprio simpatico.
1: Ma senti, dove abita?
0: Abita in montagna, ma anche in un giardino in realtà.
1: Sono proprio curioso di scoprire di chi si tratta, ma forse ho capito.
0: Allora andiamo?
1: Cosa portiamo?
0: Oggi portiamo solo una cosa, la musica.
1: Beh, quella non può mai mancare.
0: Hai visto che bella la montagna e che alberi?
1: Sì, l'aria in montagna è così fresca, è pura, è profumata.
0: Profumata?
1: E come? Inspira profondamente con il naso.
0: Aspetta, ci provo. Hai ragione, profumo di bosco, che buon profumo.
1: Attenta, Laura!
0: Cosa?
1: C'è un ragnetto.
0: Dove?
1: Lì, su quell'albero.
0: Ah, ma no, lo so, è proprio lui che volevo presentarti.
1: Un ragnetto? Io ho paura dei ragni.
0: Paura? Ma lui è Whisky il ragnetto.
1: Ah, Whisky il ragnetto. Certo che lo conosco, il famoso Whisky il ragnetto della canzone.
0: Proprio così.
1: Ma che ne dici di cantargli la sua canzone?
0: Dico che è una bellissima idea. Bambine, bambini, cantiamo insieme la canzone di Whisky?
2: Pronti? Partenza? Via!

0: Ma Whisky è molto furbo e scende la montagna e va dalla sua mamma e non la lascia più, più, più.
1: Eh sì, che furbetto il nostro amico ragnetto, eh?
2: Ma anche saggio, e non appena ha capito di essere in pericolo, è corso veloce dalla sua mamma.
1: Guarda Lorenzo, sta venendo qui anche lei.
2: Ma cosa?
1: No, non devi aver paura, è simpatica anche lei e sta venendo proprio qui dal suo piccolino.
2: Sì, sì, forse, ma tu prima hai detto che viveva in montagna e anche in un giardino.
1: Sì, perché in realtà volevo farti conoscere due amici ragnetti.
2: Due.
1: Eh sì, uno è Whisky, che vive qui in montagna, e l'altro è suo cugino, che si chiama Itsy Bitsy Spider, ed è coraggioso proprio come lui, però abita in Inghilterra, in un bellissimo giardino.
2: Ho capito, è quello della Nursery Rhymes, è famoso anche lui, non vedo l'ora di conoscerlo di persona.
1: Andiamo? Si parte! Eccoci qui, hai visto che bel giardino?
2: Già, un bellissimo giardino inglese. E Itsy Bitsy Spider abita qui.
1: Proprio così.
2: Ma non lo vedo.
1: Beh, forse sta risalendo quel tubo dell'acqua, il water spout della canzone.
2: Per fortuna adesso c'è il sole.
1: Mm-hmm.
2: The sun, come nella canzone.
1: Eh già, perché se piovesse ora, l'acqua lo spingerebbe fuori dal tubo.
2: Povero Itsy Bitsy.
1: Mi è venuta un'idea. Gli cantiamo la sua canzone?
2: Sì,
1: sono sicura
2: sì,
1: che sarà
2: sì,
1: felice
2: sì,
1: di
2: sì.
1: sentirla.
2: Sì, certo. È una canzone felice. Una happy song.
1: Ready, steady, go!

0: Guarda, è uscito dal tubo, The Water Spout.
1: Gli è piaciuta la sua canzone.
0: È proprio carino. Ciao, Itsy Bitsy. Hello.
1: Ci sta sorridendo.
0: Oh no, sta per piovere.
1: Sta già piovendo.
0: E Itsy Bitsy went up the water spout. È risalito nel tubo.
1: E adesso?
0: Down came the rain and washed the spider out. Come previsto, la pioggia ha spinto Itsy Bitsy fuori dal tubo.
1: Out came the sun.
0: Sì, è uscito il sole. And dried up all the rain.
1: E Itsy Bitsy Bitsy, dov'è finito?
0: È lì, eccolo, pronto a riprovarci.
1: Infatti, come dice la canzone, went up the spout again.
0: Bravo, bravo Itsy Bitsy. Aspetta, un bel applauso per Itsy Bitsy. Bravo, è così che si fa. Non bisogna mai arrendersi.
1: Avevi proprio ragione, è un supereroe.
0: Anche suo cugino lo è, Whisky. Sì, sì.
1: Stavo pensando che sarebbe bella una canzone per loro due.
0: È vero, e come potrebbe suonare?
1: Allora, secondo me potrebbe essere così.

0: Sì, ci sta applaudendo. Beh, vuol dire che questa canzone gli piace proprio. Sono felicissima.
1: Anch'io, grazie. Ora avete la vostra canzone.
0: Però pensavo, chissà se piace anche a Whisky, però. Andiamo da lui?
1: Torniamo in montagna?
0: Certo, è lì che abita.
1: Sì, ma non ci fermiamo mai io e te.
0: Mai, chi si ferma è perduto.
1: Sicuro che dobbiamo andare?
0: Sì, sono sicurissima, adesso, dai, corriamo da Whisky.
1: Come sempre, corriamo allora.
0: Sì, corriamo, corriamo.

podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: Armatissimo.
1: Ti piace? Ciao Lallo, ciao Lella.
0: Ma bello, bello.
1: Hai visto che modo nuovo che ho trovato per iniziare Big Bang?
0: Veramente, Big Bang.
1: Wow. Ma scusa Lallo, ma dove è finita Lella?
0: Non lo so, sei in ritardo forse. È strano perché lei non fa mai tardi.
1: Al contrario di te.
0: Uffi, vabbè, è normale perché le star si fanno sempre aspettare, no?
1: Ok, e tu saresti una star?
0: Io sono una star, Armando. Ma scusa, però star cosa significa?
1: Star significa stella, è una parola inglese.
0: Stella?
1: Sì.
0: E io cosa porto sul gilet?
1: Una stella.
0: Apposta, sono una star.
1: No, però attenzione, la tua è una stella da sceriffo. Mentre la star è la star dello spettacolo.
0: Io sono una star della legge.
1: Ah, ho capito, va bene. E allora, nell'attesa di Lella, dedichiamo la prima canzone di oggi a una star della legge come Lallo.
0: Bella, bella.

0: Eccoci di nuovo insieme bambini nello studio di Big Bang.
1: Ciao ragazzi.
2: Oh, Lella, ciao.
0: Eccola qui, guarda come trafilata. Ma che ti è successo? Come mai hai fatto così tardi?
1: Scusatemi, ero al telefono con mia zia Lalla e lei quando attacca a parlare non la smette più.
0: Ah, ok, va bene, dai, non preoccuparti, rilassati.
1: Sì, ma non sapete cosa mi è successo dopo. Ho incontrato un pirata.
0: Cosa?
2: Un pirata, bello.
1: Altro che bello, un vero maleducato. Era un pirata della strada.
2: Ma io non ho mai visto una nave dei pirati per la strada,
0: Ma no. No, Lallo, il pirata della strada non c'entra niente con i pirati del mare. È uno che guida la macchina in modo molto pericoloso.
1: Proprio così. Infatti questo pirata è passato col rosso e per poco non mi investiva.
0: Acci picchia, Lella. Ti sei spaventata?
1: Tantissimissimissimissimissimissimo.
0: Mi spiace.
2: Puoi dire alla nostra pecorella.
0: Però scusami, Lella, tu eri sulle strisce pedonali, quelle strisce bianche dove si può attraversare la strada, e hai aspettato che il semaforo, quello per i pedoni con il disegno dell'omino, fosse verde?
2: I pedoni? Ma Armando, Lella non ha mica i pedoni, ha delle zampette così piccole, carine, i pedoni, dai.
0: Lallo, i pedoni non sono i piedi grandi, sono quelli che camminano. Ci sono gli automobilisti che sono quelli sulle automobili, e i pedoni sono quelli che camminano, non quelli con i piedi grandi.
1: Comunque, a dire la verità, visto che ero in ritardo, sono passata quando l'omino del semaforo era giallo.
0: Ai. Lo sai che quando il semaforo è giallo bisogna sbrigarsi?
2: Poi in attraverso non incrocio nulla, Armando, soprattutto le zampe, perché se

0: come faccio a spiegarlo?
1: di scuola guida. Allora Lallo, sì. L'incrocio sì. Si chiama così perché è fatto da due strade che si incontrano, capito? Si attraversano l'un l'altra e non c'entra niente con le zampe, le braccia o le parti del corpo.
0: Ma siete sapientieri, sapete tutto è tutto.
1: No, non è che sono le regole, si chiama del codice della strada e bisogna saperle bene, così si evita di incappare in qualche guaio.
0: Non si incappa.
2: È vero, si evita nei guai. Forse io sono stata invece poco prudente ad attraversare con il giallo.
1: Forse sì, vedi, hai avuto quasi un eccesso di zelo. Vabbè, però adesso l'hai imparato, meglio aspettare Lella.
2: Sì.
1: E comunque quella macchina, probabilmente anche lei qualche insomma colpa ce l'ha, se il verde. Comunque, allora, facciamo così. Tanto qualche piccola regoletta del codice della strada l'abbiamo imparata.
0: Sì.
1: E allora, ci ascoltiamo una bella canzone dedicata a chi sa andare veramente piano.

0: Allora, visto che abbiamo iniziato a parlare di segnali stradali, di codice della strada, vorrei vedere se davvero un po' li conoscete, i segnali stradali.
1: Ma bello! Cos'è il quiz, eh?
2: Oh, ma sono difficili!
0: Dai, provateci, dai. Su, cioè, così se poi non ve li ricordate, li imparate. E così anche i bambini a casa, magari, quando sono in macchina con mamma e papà, li riconoscono, no?
1: Bello, va bene. Siamo pronti, prontissimi.
0: Dai, allora... Cominciamo. Quando i segnali sono a forma di cerchio, che cosa vuol dire?
1: È facile, che c'è una piazza.
0: No, Lallo, è il caso di dire che sei fuori strada.
2: Forse che c'è una rotonda dove arrivano le macchine e girano in tondo.
0: Neanche quello, Lella. Allora, quando si vede un segnale a forma di cerchio, dice qualche cosa che bisogna assolutamente fare o non bisogna assolutamente fare. Cioè sono segnali di obbligo o di divieto. Per esempio, se c'è un segnale tondo bianco con il contorno rosso e un omino disegnato dentro, che cosa pensate che voglia dire?
1: Che i piedoni devono passare per forza, sono obbligati, c'è l'obbligo.
0: No, Lallo, no. Significa non possono passare i pedoni, divieto di passare per i pedoni.
1: Mi spiace per i pedoni, ma io sono cavallo e posso passare.
0: No, se sei a piedi non puoi passare neanche tu.
2: E quando sono tondi tutti blu con delle frecce?
0: Ecco, quelli invece, brava Lella, quelli sono i segnali di obbligo. Cioè che obbligano, per esempio, le macchine ad andare in una o due direzioni. Per esempio a destra, oppure dritto e a destra, avete capito?
2: Capito,
1: però io sono a piedi e si passa a dare.
0: Allora, Lallo, se c'è un marciapiede sì, e se no, no. I piedoni, che, come li chiami tu, che sarebbero i pedoni, non possono camminare per strada, a meno che non ci siano
1: le zebre.
2: Dai, Lallo, non si chiamano zebre, si chiamano strisce pedonali.
1: Giusto. Ma sono bianche e nere e si possono anche chiamare zebre.
0: Vabbè, chiamale come vuoi. Allora, vi faccio l'ultima domanda.
2: Sì.
0: I cartelli, quando invece sono... Abbiamo capito cosa vuol dire quando sono tondi, no?
2: Sì.
0: Quando invece sono a forma di triangolo, che cosa significano?
1: Che c'è una strada con triangoli, Armando.
0: No, Lallo.
2: Secondo me significa che bisogna fermarsi.
0: In un certo senso, brava Lella, perché i segnali a forma di triangolo invece indicano pericolo.
2: Per esempio, quando c'è un triangolo bianco e rosso con dentro dei bambini, significa che bisogna stare attenti ai bambini che escono dalla scuola e potrebbero attraversare.
0: Ma bravissima Lella!
2: Grazie,
0: brava,
2: Armando!
0: Brava, vedi che tu li conosci i segnali?
2: Un pochino!
0: E tu, diciamo che li interpreti a modo tuo, Lallo, Però sono sicuro che li capisci bene anche tu.
1: Bello. Ma adesso dedichiamo la prossima canzone a una macchina, però una simpatica,
2: Sì.
0: Va bene, va bene.

0: canzone.
1: Bella, vero?
0: Mi è piaciuta tantissimo. Oh. Questa è stata proprio una puntata, come si può dire, istruente.
2: Istruente.
1: No, Lallo, si dice istruttiva, perché abbiamo parlato dei segni stradali, quelli tondi, che vogliono dire obbligo, divieto, sì, e quelli triangolari che vogliono dire pericolo. Ecco. E allora, che cosa devono fare, Lallo, i nostri piccoli amici?
0: I nostri piccoli amici possono mandarci il messaggino, vero Lella?
2: Certo che sì, al nostro numero WhatsApp che è
0: 347 411 2726. Bibi, a Big Bang, la strada è sempre libera
2: e mai pericolosa.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Che occhi grandi che hai per guardarti meglio. Che orecchie grandi che hai per ascoltarti meglio. Che bocca grande che hai. Mamma mia, che bello giocare con i burattini. Questa storia è bellissima. Oh no, no! Questo è il segnale dell'inizio del collegamento con Mort Adel, il capo supremo di Kot. Ah, proprio adesso che stavo giocando col mio nuovo teatrino.
1: Krut, cosa stai dicendo?
0: Stavo a... Che bocca grande che hai!
1: Krut, come ti permetti?
0: No, maestà, volevo dire che grande gioia sentirla, mia orrenda mestizia.
1: Mi sembrava. Sei pronta a riferire sui costumi dei terricoli?
0: Certo, certo, certo. Oggi parleremo di spettacoli. Ecco la classifica dei migliori 5. Rapporto astrale numero XXL. Al quinto posto, il teatro. Gli umani adorano andare a teatro. Un posto buio, pieno di sedie, in cui delle persone, detti attori, parlano dei fatti propri e fanno finta di non vedere altre persone, chiamate spettatori, che invece stanno lì proprio per guardare. Beh, il tutto è molto misterioso per me. Gli spettacoli teatrali si possono svolgere anche in luoghi diversi dal teatro. Nelle piazze, nelle scuole e in altri strani e curiosi posti. Un esempio. Ci si raduna in un luogo al chiuso, in genere freddo e umido, come per esempio tra le scale dei palazzi o in sale buie e scomode. Alcuni attori cominciano a parlare, talvolta con un microfono che fischia. E fingono di prendere delle decisioni. A questo punto il pubblico comincia a inveire, a insultare i tipi col microfono, creando una simpatica atmosfera in cui tutti litigano e non si decide niente. I terricoli chiamano questa allegra rappresentazione teatrale anche col nome di riunione di condominio. È una forma di spettacolo molto partecipata e coinvolgente. Fantastica! Al quarto posto, arte di strada. Tra gli spettacoli che non si svolgono nei luoghi chiamati teatri, sono particolarmente interessanti quelli che si svolgono all'aperto, nelle piazze, nelle strade, nei cortili. È quello che i terricoli chiamano teatro di strada. Funziona così. Gli attori, che in questa forma di spettacolo vengono chiamati anche operai, svolgono alcuni lavori. Spaccano una strada, scavano una buca, salgono su un palo della luce. In genere uno lavora e altri tre o quattro guardano e parlano tra di loro. Per delimitare il luogo dello spettacolo, mettono delle reti di metallo chiamate transenne, che richiamano immediatamente gli spettatori, che sono per lo più nonni, che con le mani intrecciate dietro la schiena osservano le azioni degli operai, commentando con consigli e critiche. A questo punto parte una discussione tra gli operai e gli spettatori, alle volte anche con toni accesi e insulti vari. Deve essere quello che si chiama dibattito del dopo spettacolo, molto interessante. Al terzo posto della classifica sugli spettacoli della Terra, gli spettacoli sportivi. Questa è una grande passione dei terricoli. Milioni di persone amano assistere a manifestazioni sportive. Tennis, nuoto, pallavolo, pallacanestro, le Olimpiadi sono tutti sport seguitissimi che diventano dei veri e propri spettacoli. Ma il più popolare sembra essere quello chiamato calcio. Tutto si svolge in un grande teatro all'aperto chiamato stadio, in cui può entrare tantissima gente. La cosa strana è che ci sono tanti giocatori e pochi spettatori. Chi assiste infatti sono una ventina di persone in magliette e pantaloncini che stanno al centro dello stadio su un campo di erba. All'apparenza sembrerebbero loro gli sportivi, anche perché si tirano una palla con i piedi, forse per ingannare il tempo. Ma in realtà loro stanno lì per osservare i veri giocatori, che sono quelli che stanno sugli spalti e che si impegnano in un sano e salutare sport. Si insultano, si picchiano, urlano, tirano petardi, si arrabbiano. Uno spettacolo educativo ed edificante. Bravi, bravi, bravi! Al secondo posto, le gare canore. Sono tanti i festival canori che si svolgono su questo strano ma musicale pianeta. Sono gare in cui si esibiscono artisti incredibili che con il loro canto allietano le orecchie degli spettatori. Si svolgono soprattutto di notte e per strada. Si chiamano canore perché possono partecipare solo i cani. Questi simpatici quadrupedi, infatti, a notte tarda, nel silenzio più assoluto, cominciano ad abbaiare forsennatamente. Prima uno, poi due, mano a mano diventano un coro assordante di bau, bau, ringhi, guaiti. Ah, che delizia, che delizia. Talvolta partecipano anche dei gatti, ma sono solo delle guest star, graditi ospiti che contribuiscono alle meraviglie musicali. Ma al primo posto della classifica dei migliori spettacoli della Terra troviamo il circo! Ah, quanto piace questa nobile antica arte! Gli equilibristi, i clown, i trapezisti! Ma la sua attrattiva più bella, la più divertente e allo stesso momento la più pericolosa è senza dubbio il domatore delle belve feroci! Queste belve vengono chiuse in una stanza e il domatore deve riuscire a fargli fare giochi di bravura, tipo balli, canzoni. La più famosa di queste canzoni fa così: scarta la carta, scarta la carta. A questo punto i feroci animali, chiamati bambini, stracciano con furia dei pacchetti preparati apposta, sporcando con cartacce tutta la stanza. Il domatore lotta furiosamente, si sbraccia, urla, suda, ma spesso le belve hanno la meglio. E il povero animatore, così viene spesso chiamato questo coraggioso, deve arrendersi, mentre i bambini cominciano a saltare su strane costruzioni di gomma gonfiata d'aria, rimbalzando come ranocchie, rompendo tutto quello che trovano e tirandosi addosso pizzette e popcorn. Tra l'altro, tutto è anche molto educativo, perché insegna a sprecare il cibo e a sporcare, come deve fare chiunque voglia inquinare e distruggere la terra. Anche per oggi è tutto. Finisce il collegamento e restituisco la linea a Mort Adèle, la grande afflizione stellare, il cattivo dei cattivi, pronto a ingoiare interi pianeti con la sua bocca grande.
1: Per mangiarti meglio.
0: Capo, capo, che fa?
1: No, niente, stavo torturando un burattino.
0: Ma lei sta giocando col teatrino dei burattini? Ma capo, lei è un burattinaio bravissimo, ha un vero talento.
1: Adesso basta. Non ho tempo da perdere con te, soldato semplicissimo Crud. Chiudo il collegamento. Ho troppo da fare. Passo e chiudo. Dove stai andando, Capuccetto? Dalla nonna. Vieni, ti insegno una strada.
0: Maestà! Mort! Niente, è caduta la linea. Vabbè, vabbè, va bene. Tanto io sono il terribile Crud e devo continuare nella mia missione, perché sono cattivissimo. Tu che ne pensi, Capuccetto? Che antenne grandi che hai per invaderti meglio. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambine e bambini, grandi, piccini, genitori, nonni, zii e zii, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con Lella la pecorella.
1: Ciao Armando.
0: E Lallo lo sceriffo del West.
2: Come armandissimo.
0: Devo dire che è sempre un piacere cominciare una nuova puntata della nostra trasmissione in compagnia dei miei grandi amici. E allora, quale novità avete da raccontarmi oggi?
1: Armando, una grandissima novità.
2: Sì, una novità teatrale.
0: Oh, addirittura. È molto interessante se avete una grande novità teatrale. E di che cosa si tratta nello specifico?
1: Stiamo organizzando uno spettacolo di teatro per i cuccioli della fattoria Cielo Rosa.
0: Ma che bella idea! È sempre così divertente fare teatro.
1: Già.
0: E posso magari darvi una mano?
1: Ma certo, Armando, potresti aiutarci ascoltando la nostra interpretazione.
2: Wow. Sì, perché vedi, Armando, noi vorremmo entrare bene nei personaggi.
0: Però va bene, con molto piacere. E allora cominciamo magari dallo spettacolo. Che cosa volete rappresentare? Romeo e Giulietta, la tempesta o la bisbetica domata?
2: No, nessuna bisbetica dorata, niente.
0: No, allora la bisbetica domata, Lallino, è un'opera del famoso grande scrittore inglese William Shakespeare. Ecco, e anche le altre due che ho nominato. Però no, ora che mi ci fai pensare hai ragione, sono troppo difficili per i cuccioli della fattoria Cielo Rosa. Allora facciamo così, vi propongo una canzone delle nostre, così mi raccontate lo spettacolo che avete scelto, che forse è la cosa migliore.
1: Va bene.

0: Siete sempre su Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella la pecorella.
1: Eccomi qui!
0: E Lallo, l'indomito sceriffo del West.
2: Yuhu! E armadissimo!
0: E allora, mi stavate raccontando, Lella e Lallo, che avete deciso di organizzare uno spettacolo teatrale per i cuccioli della fattoria Cielo Rosa. Però non sappiamo ancora quale testo volete mettere in scena.
1: Ma è molto facile, Armando. Faremo Cappuccetto Rosso.
0: No, una delle mie fiabe preferite. Che bello. E poi ci vedo tantissimo, Lellina, nella parte di Cappuccetto Rosso.
1: Una bellissima mantellina rossa con il cappuccio.
2: Io invece devo fare il lupo.
0: Beh, perché sei così mogio? Dai, i lupi sono animali stupendi, Lallo. E poi quello di Cappuccetto Rosso è sempre affamato. È un po' come te, Lallo. E poi anche tu potresti essere giusto nella parte. E la nonna chi la farà, la nonna di Cappuccetto Rosso?
1: Ecco, noi pensavamo potresti interpretarla tu, Armando.
0: Ho capito, perché la nonna è anziana e quindi avete pensato la fa Armando. E va bene, però mi raccomando, non fatemi indossare una cuffietta perché mi rifiuto, eh.
2: Ma Armando, tu hai sempre detto che gli attori devono essere pronti a trasformarsi.
0: Giusto ed è vero, e l'ho detto e ne sono convinto. E va bene, dai, farò la nonna e se c'è bisogno indosserò anche la cuffietta da notte. Allora, adesso sono però molto curioso di sentire come ve la cavate a recitare.
1: Inizio io con la scena di Cappuccetto che va nel bosco.
0: Va bene, è la prima scena. Dai, vai Lella, ti ascoltiamo. Via, azione.
1: Me ne vado nel bosco portando un cestino pieno di ciambelline per la nonna.
2: Aspettate un momento, ma nessuno mi aveva detto che Cappuccetto portava le ciambelline.
0: Ma come, Lallo? Dai, è la fiaba che così lo sai. Sono per la nonna che ha letto malata.
2: Allora potrei fare la nonna e tu Armando fai il lupo.
0: Va bene. Allora tu fai la nonna e io il lupo. Continuiamo?
1: Porto le ciambelline alla nonna.
3: Sono io e me le mangio.
4: Veramente? Veramente non farai in tempo a mangiarle. Perché io il lupo ti inghiottirò in un sol boccone. E poi mi metterò la cuffietta, mi infilerò nel letto al posto tuo e mi mangerò le ciambelle.
2: Allora non voglio fare la nonna, voglio fare il lupo.
0: Lallo, sei incontentabile. Va bene, allora di nuovo farò io la nonna. E tu, Lella, fai Cappuccetto e Lallo farà il lupo.
2: Va bene, vado, sono pronto.
5: Quella bambina deve essere proprio gustosa. Ora inghiotto la nonna in un solo boccone e mi metto nel letto al posto suo. Nyam!
6: Oh, povera me, sono finita nella pancia del lupo.
1: Io adesso che cosa devo fare?
6: Devi arrivare a casa della nonna.
0: Devi arrivare a casa della nonna, Lellina. Ma in realtà nel letto troverai il lupo. Però prima di terminare la fiaba insieme a voi, vorrei raccontarvi uno dei messaggi che le nostre amiche bambine e i nostri amici bambini ci lasciano al nostro numero WhatsApp che è
7: 347-411-2726.
0: Jasmine, che ha 8 anni e vive a Saronno, ci ha detto che il suo animale preferito è il lupo, eh? Devo dire che Jasmine ha il sesto senso, perché probabilmente ha immaginato che oggi avremmo parlato di lupi e che Lallo avrebbe, magari per mangiarsi le ciambelle, interpretato il lupo. Ma sai, Jasmine, che sei una vera e propria maga?
2: Per fortuna è il tuo animale preferito, Jasmine.
0: E allora continua a seguire Jasmine nella fiaba di Cappuccetto Rosso che metteranno in scena Lallo e Lella, e sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Allora, eravamo arrivati al punto in cui il lupo ha mangiato la nonna e arriva Cappuccetto Rosso.
1: Toc toc toc, sono Cappuccetto Rosso.
8: Vieni avanti, tesoruccio. Hai portato le ciambelline? Altrimenti torna subito a casa a prenderle.
0: Veramente? Scusatemi, La storia non mi sembrava che andasse proprio così. Comunque, vabbè, andiamo avanti.
1: Che occhi grandi che hai!
8: Per guardare meglio che cosa c'è nel tuo testino.
1: E che orecchie grandi che hai!
8: Per ascoltare come scrocchiano i grani di zucchero sulle ciambelline.
0: Questa versione di Cappuccetto Rosso sta diventando sempre più buffa.
1: Nonnina, ma che bocca grande che hai!
8: Certo, così c'entrano un mucchio di ciambelline. E se poi hai anche qualche cioccolatino, qualche pasticcino, non mi tiro certi indietro.
1: Uffa, Lalo, la storia non era così. Dovevi inghiottirmi e poi la nonna ed io venivamo salvate dal cacciatore. Sai cosa ti dico? Le ciambelline se le mangia Cappuccetto Rosso.
2: Allora voglio farlo io Cappuccetto Rosso.
0: Cosa non faresti, Lalo? E va bene, ti voglio proprio vedere con la mantellina rossa e il cestino.
2: E va bene, indosserò la mantellina. L'importante è che abbia il cestino.
1: Tanto le ciambelline sono finte. A teatro non si usano mica i cibi veri.
2: No, mi tappino. Ora mi tocca anche fare Cappuccetto Rosso.
0: Non vedo l'ora che arrivi il momento dello spettacolo. Beh, intanto io vado a cercare una bella cuffietta da notte per interpretare la nonna. Per noi è arrivato il momento di salutarci, ma ci rivediamo presto per un'altra super puntata di
7: Big Bang.
0: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti, e grazie a Piero Marcelli che si diverte sempre in compagnia di Lallo. Grazie a Martina Forti che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

0: che c'è di bello poi lassù? La nostra banda vale di più. Ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar. Ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar. E tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango. Qualche fortuna a vivere insieme in fondo al mar.
1: Aria? Qualcuno dovrebbe incollare sul fondo le pinne di quella ragazza.

E comunque, vi svelo un segreto. Hai portato fortuna, io mica ci credo.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Ignari scopritori di attimi fuggenti, perplessi bipedi di melodie apparentemente in disuso, cercatori di scorciatoie per arrivare primi sull'altalena, maniacali saltatori al gioco della campana. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Avete un problema insormontabile? Cercate una soluzione irripetibile? C'è lui!

Amici di Pigiama Party, vicini e lontani, anche con questa puntata abbiamo fatto sul serio. Se avete visto commuoversi un vostro genitore, fratello, sorella maggiore, qualunque adulto enta o anta, è tutto normale.

Al 347-411-2726 si accettano richieste musicali e anche inviti a cena, ma non ditelo troppo in giro, eh.

0: il vento.
1: Bravi, bravi, bravi.
0: La pioggia. E i fulmini.
1: Ma che bravi!
0: E ora il titolo della nostra trasmissione.
2: Big Bang!
0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata, una nuova straordinaria puntata di Big Bang con Lella,
2: Armando
3: e l'Alisimo
0: e Lallo.
3: Ciao Armando.
0: Che bello, che bello, che bello, che bello. Allora, sapete cosa vi dico?
2: No, no. Cosa ci dici?
0: Che oggi mi andrebbe proprio di conoscere una nuova professione.
2: La tua rubrica sui mestieri strambi.
0: Proprio quella, Lella.
3: Allora, se c'è in ascolto qualcuno che ha da raccontarci qualcosa, ci chiami. Insomma, uffa, non riesco mai a dirlo. Ma
2: lo dico io.
0: Ecco.
2: Chiamaci tu che fai una professione stramba.
0: Va bene.
3: Grazie, Lella.
2: Prego.
0: Chiamaci e noi ti diamo il tempo, magari ascoltando insieme un po' di musica.

0: che bella questa canzone, lo stelliere. E adesso siamo di nuovo insieme, nello studio di Big Bang, perché stiamo aspettando che ci chiami qualcuno per raccontarci il suo mestiere strambo.
1: Chi chiamerà?
2: Chi lo sa?
0: Oh, ecco, squilla il telefono. Molto bene, lo sapremo subito. Allora, chi è in linea?
3: Ciao a tutti, sono Nunzio.
1: Che bel nome, Nunzio, non l'avevo mai sentito.
0: Ciao Nunzio, allora sicuramente avrai da annunciarci qualcosa di bello. Il tuo nome vuol dire proprio che porti un messaggio.
3: Sì, vi porto un bel messaggio, perché io faccio davvero un bel mestiere. Volete sapere che cosa faccio?
0: Non vediamo l'ora, Nunzio.
3: Io sono uno spazzanuvole.
1: Wow, incredibile!
0: Ma come fai a spazzare le nuvole?
3: Con la mia grande macchina!
0: No, ma dai, ma che bello, Nunzio! Scusa, ma che tipo di macchina è? Raccontacela, spazzanuvole!
3: È una grande elica, come quella di un elicottero, ma ancora più grande! Se ci sono troppe nuvole, la faccio girare! E gira, gira, che ti rigira! L'aria si attorciglia in un grande vortice che sale fino alle nuvole!
1: E le spazza via?
3: Sì! Brava Lella!
0: Mi sembra davvero un mestiere affascinante. Mm-hmm. Ma scusami, spazzanuvole, dove vai di solito a spazzare via le nuvole?
3: Ah, in tanti posti, ma soprattutto dove ci sono bambini!
1: E perché?
3: Perché i bambini devono giocare all'aria aperta. E se poi ci sono troppe nuvole, o sta per scoppiare a piovere, o il sole gioca troppo a nascondino, ecco che c'è bisogno di me.
0: Ma fantastico questo spazzanuvole. Senti, e possiamo dedicarti una canzone?
3: Magari mi fareste davvero felice.
1: L'ho scelta io per te. Eccola qui.
4: Cam camini, cam camini, spazza camin. Allegro e felice, pensieri non ho. Cam camini, spazza camin. La sorte

0: Allora, bambini, per la nostra rubrica dei mestieri strambi stavamo parlando con il simpaticissimo Nunzio, lo spazzanuvole. Ci sei ancora, Nunzio?
1: Spazzanuvole!
0: Ma dove è andato?
1: Forse è caduta la linea.
2: Speriamo non si sia fatta male.
1: Chi?
2: La linea.
0: Ma Lallo, che battuta, dai. Ma dai, però sento uno strano rumore.
1: Che rumore? No, ma che fine ha fatto lo spazzanuvole?
0: Sento un rumore di elica.
3: Scusate se sono qui, è che ho dovuto accendere la mia macchina spazzanuvole.
1: E come mai?
3: Perché stava arrivando un temporale, il cielo era tutto scuro e grigio e tra poco un'intera classe di bambini verrà qui a trovarmi.
0: Ah, però accidenti! E adesso che succede? Raccontaci, spazzanuvole.
3: Il vortice d'aria sta salendo, su, sempre più su, sempre più su. Ecco che le nuvole cominciano ad aprirsi, ora c'è un buco in tutto quel grigio ed ecco che appare il cielo celeste.
1: Ma che bello! Ma
0: è un'invenzione bellissima la tua, spazzanuvole.
3: Grazie, Armando.
0: Ma grazie a te per averci chiamato, Nunzio. Ora ti lasciamo, così puoi andare ad accogliere i tuoi bambini.
3: Sì, grazie ancora e un grande abbraccio anche a tutti i bambini che ci ascoltano. Vi auguro un bel cielo azzurro.
1: Grazie e ciao, spazzanuvole.
0: E complimenti per il tuo lavoro.
3: Ciao.
0: Ma che bello il racconto dello spazzanuvole. Deve essere bellissimo vedere spazzare il cielo.
2: Sì, anch'io vorrei spazzare qualcosa.
0: E che cosa vorresti spazzare, Lalo?
2: Per esempio un po' di panna. Che dici, divento uno spazzapanna?
1: Ma quello già lo sei, Lalo.
0: Io non ho mai visto spazzolare via un gelato più in fretta di te.
2: Allora, posso farlo come lavoro.
0: Giusto. Però meglio di no, perché lo sai che poi troppi gelati ti fanno male al pancino.
2: Va bene, Armandissimo. Adesso però potremmo almeno spazzare via una merendina.
0: Giusto, è il momento. Sentiamo allora l'ultima canzone e poi tutti una fantastica merenda.
1: Sì.

0: buono.
1: Bello, bello! Adesso tutti a fare il merenda.
2: Ho dato un'occhiata fuori e non c'è neanche una nuvola.
3: Ma allora il nostro amico Spazzanuvole forse non è così lontano. Salutiamolo ancora. Ciao, Spazzanuvole!
1: Ciao, Spazzanuvole!
2: E salutiamo tutti voi che ci ascoltate. Ah, mi raccomando, continuate a mandarci messaggini al nostro numero WhatsApp.
3: Che è?
1: 347-411-2726. Vi aspettiamo sempre qui, eh!
3: Ciao bambini!
2: Ciao! Ciao.

0: strabiliante, fantasmagorica, esaltante puntata di... Oh, che bello! Allora, Lallo, Lella, vi ricordate quel giorno che qui alla radio abbiamo fatto i provini per cercare un altro conduttore, o anzi, come si dice, un altro speaker?
1: Sì, certo sì. Che ce lo ricordiamo, però non avevamo trovato nessuno, peccato, vero Lella?
2: Già, è stato proprio un peccato, un vero peccato.
0: Ma non è che siete un pochino gelosi?
1: Gelosi? Ma stai scherzando, Armando?
2: Noi non siamo per niente gelosi.
0: Va bene, va bene. E allora ricordiamolo ai bambini all'ascolto, quel giorno dovevamo trovare un nuovo speaker per Radio Kids e...
1: Non ne abbiamo trovato nessuno.
2: Che peccato.
0: Va bene. E se invece vi dicessi che qualcuno lo abbiamo trovato?
1: No, è uno scherzo, dai Armando.
2: Sì, ci hai fatto uno scherzo. Sei un burlone, ti conosciamo.
0: È vero, avete ragione. A volte sono un po' burlone, mi piace scherzare, ma questa volta no.
2: Vuoi dire che hai trovato davvero un nuovo conduttore per Radio Kids?
1: E noi allora? Che fine facciamo?
0: Ma che dici, Lallo, Lella? Ma noi saremo sempre insieme, perché noi siamo amici per la pelle!

0: bello, è proprio vero. Noi siamo amici per la pelle.
1: E anche per il peluche.
0: Sì, anche per i peluche.
2: Va bene. E con noi allora, da oggi, ci sarà anche lui, un nuovo amico.
0: Lui chi?
2: Lella e Lallo, bambine e bambini, pupazzi e peluche, vi presento DJ!
3: Ciao!
0: Ma è un pupazzo come noi!
2: Ma certo che è un pupazzo come voi!
3: Ma certo che sono un pupazzo come voi!
2: Lallo e Lella, vi presento DJ!
3: Vi presento DJ!
1: Ma tu cosa fai? Ripeti sempre tutto?
3: Solo quando sono emozionato, tipo il primo giorno a scuola di DJ o il mio primo giorno a Radio Key!
0: Che carino! È bello che si emoziona!
3: Sì, è bello che si emoziona!
1: Secondo me siamo nei guai! Come si fa a fare la radio con uno che ripete sempre tutto?
3: Poi Lallo! Hai ragione.
1: Ah, grazie.
3: Come si fa a fare la radio con uno che ripete sempre tutto?
0: Forse dobbiamo trovare un modo per fargli passare l'emozione in modo che si senta più tranquillo.
2: Hai ragione, Lella, hai ragione. Vabbè, però, siccome è un pupazzo come voi, dovrebbe subire l'effetto delle canzoni, no?
0: Sì.
2: Ricordiamolo anche ai bambini. Per i pupazzi le canzoni è un po' come se fossero reali. Insomma, se i pupazzi ascoltano le tagliatelle di Nonna Pina...
1: È come se facessero una scorpacciata di tagliatelle.
2: Certo, se si ascoltassero il caffè della Peppina.
0: È come bevessero tantissimi caffè e sono nervosissimi.
2: Ecco. Allora adesso dovremo trovare la canzone di qualcuno che sbaglia, ma non solo non viene sgridato, anzi viene aiutato. Che ne dite dell'anisello Nunu?
0: Sì!

0: Allora DJ, come va? Ti senti meglio? Sei un pochino più a tuo agio?
1: Oh sì, molto meglio Armando, grazie.
0: Ok, allora per rompere il ghiaccio, che ne dite se proviamo insieme a fare l'inizio del programma? D'accordo?
2: D'accordo!
0: Ok.
1: D'accordo, anch'io sono d'accordo.
0: Sì, lo hai detto anche prima insieme alla Lella, l'abbiamo sentito.
1: Sì, l'ho detto anche prima che ero d'accordo. Sono d'accordo.
0: Ok, va bene, va bene. Allora, proviamo l'inizio del programma, d'accordo? Ok, siamo tutti d'accordo. Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata stellare di...
3: Bang,
1: bang, bang, bang, bang!
4: Che succede? C'è qualche bandito in giro, lo arresto subito!
3: Ma no, la DJ!
0: Ma certo, il nostro DJ!
1: Il vostro DJ!
0: Che bello! Ciao DJ, ma lo sai che avevamo proprio bisogno di un DJ?
1: Sì, sono un DJ, ma sono anche DJ!
0: Certo, abbiamo capito, sei un DJ e fai il DJ!
4: Cosa fa un DJ?
1: Ma mette la musica, fa ballare, ravviva la festa, ci si diverte, dai, sia bellissimo!
3: Sì, divertiamoci!
0: E allora scegli subito la nostra prima canzone!
1: Va bene Armando, mi piace come muovi!
0: Grazie DJ, però volevo sapere qual è la canzone che scegli adesso?
1: Mi piace come muovi Armando!
0: Sì, grazie DJ, ma volevo il titolo della canzone!
1: Mi piace come muovi!
0: Ah, ma ho capito! Il titolo della canzone è...
5: Mi piace come muovi!
6: Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora...

non c'è nessuno così. Io muoio per te, dimmi solo di sì. Mi piaci tu, non c'è nessuno così. Io muoio per te, dimmi solo di sì. Lo smalto non è stato fatto per te. La cimpia non è stata fatta.

0: Evviva! Allora, abbiamo rotto il ghiaccio con DJ!
1: Adesso chi la ripara?
0: Cosa, Lallo?
1: Il ghiaccio! L'abbiamo rotto!
2: Ma questo è buono! Ma lo sai che mi sei proprio simpatico, Lallo?
1: Anche tu, DJ!
2: Oh, e anche tu, Lella!
3: Anche a me sei molto simpatico!
0: Bene! E allora, visto che ci siamo tutti simpatici, possiamo proseguire. Insomma, dai, che dite, Lallo, Lella? Non è così male avere un nuovo speaker con noi, no? È un po' come farsi un nuovo amico. Ci sono un sacco di belle cose da scoprire.
3: Giusto! Scopriamo le cose che piacciono a DJ.
2: Oh, beh, mi piacciono gli spaghetti alla chitarra, le penne all'arrabbiata e le nozze coi fichi secchi.
1: Bello! Anche quelle che non ti piacciono, dai!
2: Oh, beh, non mi piacciono i cavoli a merenda e chi va arrosto perde il posto, chiaro, no?
0: Vabbè. Comunque avremo un sacco di tempo per conoscere meglio DJ, a cominciare dai suoi gusti musicali.
2: Ma certo, Armando, vi farò cantare, ballare, saltare, ci si diverte, dai!
3: Che bello!
0: E allora non perdetevi la prossima puntata con
3: Armando,
0: Lallo, Lella e
1: DJ!
2: Sono il DJ, ma sono anche DJ, nel senso che mi chiamo DJ. Non so se avete capito, cioè io sono un DJ, ma mi chiamo DJ, nel senso che non so se avete capito.

coraggio, in fondo sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del mare. Non sono mai stata felice così, perché io

0: lo vedi in quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa.

0: quel piagnoco lì, oh? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, lo vedremo.
0: E un bel pranzettino insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei amicetti adorati! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, sono Graziano Ciocca e sono l'autore del libro Diario di una cellula, come si forma e cresce il corpo umano. Infatti io sono un biologo, cioè uno studioso degli esseri viventi, un divulgatore scientifico, cioè una persona che cerca di portare l'entusiasmo per la scienza a tutti quanti, semplificando il linguaggio ma non i contenuti, e infine sono anche papà di due bambini bellissimi e impegnativi. La prima delle quali, mia figlia, quando era nella pancia della mamma, mi ha fatto venire l'idea per un libro, dato che quando sono nelle classi a parlare del corpo umano, tutti quanti si appassionano a questo argomento perché tutti abbiamo un corpo e tutti siamo curiosi di sapere come facciamo a chiudere le dita o come funziona la digestione. Ecco, mi sono immaginato di raccontare il corpo umano da parte di chi sta costruendo il proprio corpo proprio in quel momento, cioè una bambina nella pancia della mamma. E quindi il libro è articolato in 6 capitoli, dal primo giorno in cui lo spermatozoo feconda l'ovocita e nei 9 mesi successivi si vede come fa una singola cellula, uno zigote, cioè la prima cellula da cui tutti quanti deriviamo, a diventare una personcina in miniatura. E quindi è raccontato non solo la gestazione, quindi tutto quello che succede nella pancia della mamma, ma anche lo sviluppo di un corpo e la spiegazione anche di come funziona un corpo adulto, cioè perché abbiamo bisogno del sangue che deve scorrere in giro per il corpo, perché dobbiamo mangiare, perché dobbiamo dormire. E poi il tutto è condito dalle vignette di Lorenzo De Felici, che ha interpretato benissimo il mio pensiero. Infatti tutto quanto il libro è stato volutamente creato in termini ironici e simpatici. Spero che vi affezionerete alla protagonista del libro, che ha lo stesso nome di mia figlia, ma non potrete scoprirlo fino all'ultima riga dell'ultima pagina. Quindi vi auguro di leggere Diario di una cellula per scoprire come facciamo a nascere, come nascono i bambini, come si forma il nostro corpo e a che servono i vari pezzi all'interno del nostro corpo, ma soprattutto quell'incredibile viaggio che ci porta da essere una singola cellula a 30.000 miliardi di cellule. E tutti quanti ci siamo passati. Ciao, buona lettura e buona scoperta e un saluto a Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: bambine e bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un saluto radiofonico da me, Armando Traverso, perché comincia una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E oggi ci occuperemo di qualcosa che tutti, ma proprio tutti, dovrebbero avere per stare bene. Oggi infatti parliamo di case. Con me c'è, come al solito, il fantasmagorico Lallo.
1: Eccomi qua, Armandissimo, però io non sono un fantasmagorico. Guarda che sono ancora vivo, impellicciato.
0: No, fantasmagorico vuol dire fantastico, eccezionale, come sei tu. Senti, a proposito, ti va se in questa puntata parliamo di case?
2: Case? Ho sentito bene, per tutte le finestre caramellate, proprio un bell'argomento.
0: Scusa, ma tu chi sei?
1: E poi perché indossi quel cappello a punta?
0: Eh già.
2: Modestamente sono l'inimitabile, insuperabile, insomma la più grande esperta di case di tutto il mondo.
0: Ah, ma quindi sei un'architetta, giusto? O una famosa arredatrice di interni?
1: Oppure sei la cavallo di una scopa, perché un po' le assomiglia.
2: Ma no, sbagliato.

0: stato anch'io.
1: Come ti chiami tu? Amaretto? E tu? L'allastro? Ah, non avete capito niente.
0: Ma allora, il primo, io mi chiamo Armando e non Amaretto. Secondo, dammi almeno qualche indizio.
2: Ecco, e terzo, io non sono l'allastro, semmai sono fantasma gorico.
1: E va bene, ve lo dico in inglese. Il mio motto è Home Sweet Home.
0: Che vorrebbe dire casa dolce casa. È un modo, no, che si dice quando si ama la propria casa, no, però non è molto originale e poi non capisco.
1: Ma certo che lo è, soprattutto perché la mia casa è diversa da tutte le altre, è davvero dolcissima. Ho appena rifatto il tetto con il croccante alle mandorle.
2: Buono. Possiamo venirti a trovare?
1: Fammi prima sentire, sai, la zampa abbastanza chicciottella.
0: Una casa, dolce casa con il tetto di mandorle. Ma certo, ora capisco. Tu sei la famosissima strega di Hansel e Gretel, quella che abita in mezzo al bosco e con quella casetta fatta tutta di dolciumi.
1: Modestamente.
2: No, abiti in una casetta fatta di dolciumi? Ma dimmi subito chi è il tuo architetto.
0: Questa sì che è una notizia sensazionale. Avete capito, bambine e bambini? Qui con noi c'è la mitica strega delle fiabe, quella di Hansel e Gretel. Facciamo così. Vi racconto uno dei messaggini che ci lasciate al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Bravo Lallo, e poi intervistiamo subito la strega.
2: Dai, bello, proprio voglia di scoprire com'è fatta la sua casa. Che fame. Senti, però a me sembra che questa strega, Armando, assomiglia a Lella.
0: Te l'ho già detto, anche a me dà questa impressione. Però andiamo avanti e vediamo insomma che succede.
2: Sì.
0: Allora, intanto vi racconto la barzelletta buffissima che ci ha raccontato Matteo, che ha 5 anni. Sapete che cosa fa una mucca con una chitarra? Musica.
1: Molto buffa questa barzelletta di Matteo.
2: Bella, sì, divertente.
0: Ha riso anche la strega. E allora continuate a lasciarci i vostri colmi, le vostre barzellette, le vostre domande al nostro numero WhatsApp, che è Lallo
2: 347-411-2726.
0: E noi ne riparleremo in trasmissione. Ma tornando all'argomento case, raccontateci qual è la vostra stanza preferita.
1: Oh, per me è semplice. La mia stanza preferita è la cucina. Lì ho un bel forno grande dove preparo i biscotti, le torte, i bignè. Ma così i bambini vengono tutti da me.
2: No, ma è anche la mia stanza preferita, soprattutto se ci sono i bignè.
0: Però un momento, scusami, strega, non è bello attirare i bambini con la scusa dei dolcetti.
1: Ma io sono una cattivissima strega pasticcera, questo è il mio mestiere.
0: Tra l'altro lo dico per chi si fosse messo in ascolto solo adesso per questa nostra speciale puntata di Big Bang. Qui con noi c'è la famosa strega di Hansel e Gretel, la nota esperta di casette in cioccolata.
2: Cioccolata! Ma questa strega mi piace sempre di più.
1: E di marzapane, panna montata, meringhe, praline.
2: Ma bello, bello, la casa perfetta.
0: Ecco, ma a questo proposito, strega di Hansel e Gretel, vorrei chiederti, ma come hai fatto a costruire quella famosa casetta di dolciumi? Cioè, come fa a stare in piedi? Perché non cade?
1: Amaretto, stai scherzando? È solidissima. Uso sempre lo zucchero caramellato al posto dello stucco.
0: Ah, però molto ingegnoso, devo dirlo.
2: È la casa dei miei sogni, come la vorrei.
1: A proposito, Amaretto, dimmi un po', tu sei un bambino?
0: Beh, allora, in un certo senso sì, perché sono sempre entusiasta, felice, contento, però in realtà sono un adulto e poi mi chiamo Armando e non Amaretto.
1: E tu, l'allastro, sei un bambino?
2: No, sono un fantasma, gorico sceriffo.
1: E allora come osate farmi perdere tempo? Non lo sapete che tratto soltanto con i piccoli?
2: Beh, io sono abbastanza piccolo, e amo le casette di dolciumi.
0: E poi adesso non è il caso che tu ti arrabbi, strega, non ti agitare. Senti, la musica ti piace?
1: Oh sì, adoro le danze stregate.
0: E allora questa canzone ti divertirà tantissimo.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang. E qui con voi ci sono io, Armando Traverso, Lallo il cavallo e una delle streghe più famose delle fiabe, arrivata direttamente qui per parlare di case. Lei è la strega di Hansel e Gretel.
1: Lascia perdere, amaretto. In realtà non ho più successo come un tempo.
0: Mi dispiace tantissimo. E come mai?
1: Oh, perché i bambini mangiano troppe merendine confezionate e non vengono più ad assaggiare i miei biscotti, i miei pasticcini, i miei cioccolatini. Sono una strega fallita.
2: Oh, ma povera tappina. Senti, strega, ci sono io, guarda, vengo volentieri a mangiare i tuoi biscotti, pasticcini, cioccolatini.
0: Dai, dai, magari vengo anch'io, qualcosa posso mangiare pure io. Non fare così, dai.
1: No, sono una vera frana.
0: Ma non è vero, non è vero, i tuoi dolcini sono meravigliosi. E poi la tua abitazione, ma ci pensi? Tutti vorrebbero avere una casa fatta di dolciumi come la tua.
1: Dici?
2: Ah, io di sicuro,
1: Forse potrei decorare il tetto con dei confettini d'argento.
0: Perché no? Mi sembra un'ottima idea.
1: Oppure ricostruire il camino a forma di muffin. Ah, insomma, quei dolci che vanno di moda adesso, come si chiamano?
0: Muffin. Sì, ma non mi sembra il caso di cambiare troppo. E va benissimo così la tua casa.
2: Ma veramente, anche a me sembra già ottima così, eh?
0: Sì.
3: Meno male, perché proprio la casetta che ho costruito per la recita dei cuccioli della fattoria, Cielo Rosa!
0: Ma eri tu, Lellina! E io ci sono proprio cascato.
2: Bravissimo, io l'avevo capito. Guarda che succedano i fantasmi gorici,
0: Lella,
2: però senti un po', io posso venire alla recita?
3: Ma certo, Lallo. E alla fine dello spettacolo mangiamo tutti i dolci della casetta.
0: Però quasi quasi verrei anch'io. Attenti però a non farvi venire il mal di pancia, eh? Adesso è venuto il momento di salutarci, ma non preoccupatevi, ci risentiamo prestissimo qui con un'altra puntata di
4: Big Bang.
0: Ciao. Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

dolci apete della mamma. Su, dormite fino a domani.

0: È molto tempo che Pooh è salito in cima a quell'albero. Non trovi?
1: Probabilmente è rimasto incastrato. Non sarebbe la prima volta.
0: Oh, cielo! Allora dovrò arrampicarmi lassù per vedere se sta bene. Ho sentito Pooh. Ti sei incastrato?
2: Oh, rabbia! Sono giunto alla conclusione che queste api non sono decisamente il tipo giusto di tigri.
1: Stavolta finisce male.

0: questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette, sbrigati

0: Salve!
1: Lei come sta?
2: Vorrei, sei uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella!
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò
5: questo. Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore.
5: Insisto.
6: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore. È una

0: Sei il più grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto le cose. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: presa. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposerò. La più bella ragazza del paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desiderio.

0: Perché? Perché?
1: Perché è un socialista!
0: Comincia un secolo antiromantico, molto più libero e avveniristico.
1: Ma che figura, pensa che scherzo!

Et c'est

0: un compleanno ogni anno.
1: Ed uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
0: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
1: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
1: Davvero?
0: Com'è piccolo il mondo.
1: In tal caso...
2: Un buon
0: compleanno! A me? A te! Un buon compleanno!
2: A me?
0: A te! Or spegni la candela e rallegrati, perché...

0: Fuochi lunari. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante e trovano Fabio e Luca seduti dentro un tronco vuoto, poggiato a terra.
1: Cosa state facendo, amici?
2: Stiamo giocando agli astronauti.
3: Andiamo sulla Luna e questo è il nostro razzo spaziale.
4: Sarà un'avventura bellissima!
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
4: È arrivata Zilia! Dobbiamo andare nel Magiregno!
1: Ciao amici e buon viaggio!
0: I due fratellini corrono sotto la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Trasportati dal vortice magico nel Magiregno, i due bambini trovano ad aspettarli il cagnolino Zampacorta.
6: Ciao Lampadino, ciao Caramella!
5: Ciao Zampacorta!
6: Oggi c'è lo spettacolo di magi fuochi d'artificio!
4: I fuochi d'artificio sono colorati e luminosi!
1: Sono belli, ma a volte troppo rumorosi!
6: Qui nel Magiregno non fanno rumore, ma divertenti fischi! Andiamo al Magimuseo, lo spettacolo sarà lì!
0: I tre amici arrivano davanti al Magimuseo. Gli abitanti sono riuniti intorno a Re Zampasaggia e Pandaguro per assistere alla gara. Il simpatico Armadillus presenta l'evento.
7: Amici del Magiregno, sta per iniziare la gara di Magi Fuochi. Chi sarà l'ignoto sfidante di quest'anno per la campionessa Linda?
4: Siamo arrivati appena in tempo.
7: Non è difficile scoprirlo. Ecco a voi, Duca Puzzoloso!
0: Il Duca e le due faine raggiungono il centro del piazzale con i loro razzi.
1: No, lo sfidante di Linda è puzzoloso!
4: Speriamo non combini qualche guaio!
8: Presto, faine, passatemi un razzo!
0: Duca Puzzoloso accende la miccia e il razzo parte. Ma non sale alto nel cielo e quando scoppia fa poca luce. Agli spettatori non è proprio piaciuto. Ora è la volta della coniglietta. Il suo razzo esplode altissimo, liberando una pioggia di colori. E gli abitanti sono entusiasti.
9: Evviva!
10: Lancio perfetto! Sono imbattibile!
7: Che fuochi spettacolari! Anche quest'anno Linda si conferma la più brava!
0: Ma Duca Puzzoloso non ci sta a perdere e ordina alle faine di confezionare un super razzo.
8: Metteteci dentro tutta la polvere scoppiettella che abbiamo!
11: Agli ordini, capo!
0: Le faine montano sul razzo per riempirlo meglio.
8: Con questo super razzo vincerà di sicuro!
0: Ma il perfido Duca accende la miccia troppo presto e il razzo parte verso il cielo, portando con sé le sfortunate faine.
1: Povere faine, sono volate via!
4: Dove saranno arrivate?
12: Entriamo nel Magi Museo e scopriamolo con il Magi Telescopio!
0: Nel Magi Museo, Pandaguro guarda attraverso il Magi Telescopio.
12: Il razzo con le faine è incastrato nella Magiluna!
13: Bisogna arrivare lassù e salvarle! Anche loro sono parte del Magiregno!
0: Lampadino ricorda i suoi amici al parco.
1: Dobbiamo fare come gli astronauti e raggiungerle con un razzo spaziale.
4: E dove lo troviamo?
0: Arriva il direttore del museo, Gallo Leo, che ha la soluzione.
14: Venite con me, amici.
0: Il direttore conduce tutti in un ampio cortile, dove c'è un razzo spaziale pronto al decollo.
14: Ecco il super magirazzo.
10: Com'è grande!
14: È pronto per l'esplorazione del magispazio ed è perfetto per salvare le faine.
10: Lo piloterò io, ma avrò bisogno di aiuto.
4: Veniamo noi con te, Linda, vero amici?
9: Sì!
10: Allora saliamo a bordo e partiamo. Non c'è tempo da perdere.
0: I motori si accendono e il super magirazzo parte verso il cielo. I quattro amici volano veloci nello spazio e raggiungono le faine incastrate nella Magiluna.
10: Ecco le faine, amici! Scendete a prenderle e portatele a bordo!
1: Va bene, Linda! Tu, Zampacorta, apri il portellone!
4: D'accordo, Lampadino!
0: I fratellini, tenendosi per mano, saltano giù, atterrano sul suolo della Magiluna e vanno verso le faine facendo grandi balzi.
1: Che grandi salti che si fanno sulla Magiluna! Mi sento leggerissimo!
4: È vero! Sembra di rimbalzare in alto e di andare a rallentatore!
0: Con un ultimo salto, Lampadino e Caramella raggiungono le faine e le afferrano. Dopo aver girato intorno alla Magiluna, Linda e Zampacorta ritornano con il super magirazzo per riprenderle a bordo.
9: Missione compiuta!
10: Lampadino, Caramella, siete stati bravissimi! Torniamo indietro!
0: Il super magirazzo atterra davanti al Magimuseo. Tutti lo accolgono entusiasti.
13: Bravi piccoli amici, avete effettuato un super salvataggio.
0: Duca Puzzoloso invece accoglie le faine con il solito rimprovero.
8: Imbranati! Per colpa vostra ho perso la gara!
7: Anche quest'anno Linda è la regina dei magifuochi d'artificio del Magiregno!
9: Evviva!
0: Missione Magiluna compiuta. Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla Grande Quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
3: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
9: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini e bambine, come state? Spero tutto bene. Siete a letto? Siete pronti per la nanna? Facciamo un gioco filastrocca prima di addormentarci. Ninna, nanna, ninna, oh, questo bimbo a chi lo do? Ninna, mamma, ninna, oh, questa mamma a chi la do? La mamma è con noi e dentro di noi sempre. Allora oggi ci addormentiamo con una ninna nanna per la nostra mamma. Chiudiamo gli occhi.

La nostra mamma la teniamo dentro di noi. Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.